0: far.
1: Niente, non la sai.
2: Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia,

0: più bella e monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella,

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungi
2: tua auto, modulo auto demolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti. Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella.

0: e ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

vai. Come ti bruci questa notte?

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
0: Il buongiorno si vede dal mattino.
3: Buongiorno Unca!
2: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
3: Non potete perdervelo!
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti.

0: non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Sono già stanco, ho bisogno di vacanze.
1: Ma sei tornato dopo un mese di vacanza in quell'isola lì? La nominiamo?
0: No, assolutamente no, perché ci devo tornare il prossimo anno, quindi non voglio gente intorno.
1: Vabbè.
0: Tu sai che le mie vacanze devono essere senza gente intorno, cioè meno gente vedo, meglio sto.
1: Ma sai che sono stata la notte tutta da cantare con diversi artisti, ci sono degli ascoltatori che sono venuti e mi hanno detto: ma senti, ma qual è l'isola dove va Paolo Zippo?
0: Spero che tu non abbia detto niente.
1: Ho detto non posso.
0: Vedo che hai imparato.
1: No, sono stata brava. Però ho detto è un'isola vicino.
0: No, vicino niente. Buongiorno Unca. L'anteprima parte dalle 5 alle 6, come sempre ricapitoliamo un po' tutto quello che è successo nella mattinata di ieri, stiamo ricominciando a ringranare un po' alla volta, non
1: è come il primo giorno di scuola.
0: Sì, questo è il secondo in questo caso.
1: Questo, cioè, è il secondo,
0: il grembiolino ancora pulito.
1: Forse ancora più difficile del primo.
0: Assolutamente sì. Abbiamo parlato del ritorno, proprio del fatto, ho detto sono stato io un mese, cos'è cambiato in questo mese?
1: Niente.
0: Però sono arrivati tanti messaggi di gente che ha detto che bello, finalmente si ricomincia tutto quanto, che bello, e lavoriamo anche stamattina.
1: Immagino.
2: Ciao Paolo Zippo, buongiorno Unca, era ora che tornassi, mi sei mancato, avevo bisogno di sentire la tua voce. Ciao Lucia da Jesolo.
3: Ciao Zippo, buona giornata su Maria Rosa.

0: tornato. Su, via, si riprende la nuova stagione. Buongiorno a tutti, Anna.
1: Radio Bella e Monella.

0: Calypso ritorna.
1: Penelope ti aspetta.
0: E lui stava là con Calypso a divertirsi invece.
1: Ma perché non si ricordava più niente? C'è il fiore di loto che lo drogava.
0: Vai a raccontare alla moglie una cosa del genere. Potrebbe succedere anche nella vita di oggi, no? Tu torni a casa.
1: Però l'ha accolto.
0: Ah, Penelope.
1: È finita bene quella volta.
0: Ma perché non sapeva? L'avesse saputo.
1: Occhio non vede, cuore non duole.
0: Se lui l'avesse saputo di Circe, di Calypso,
1: lui deve aver spiegato, c'era la questione del fiore di loto, non ricordavo.
0: Le scuse sono sempre buone. Perché di Odissea abbiamo parlato nella seconda ora della nostra trasmissione.
1: Esattamente, perché tutti viviamo quotidianamente la nostra Odissea,
0: quell'ostacolo
1: che dobbiamo superare la mattina prima di arrivare al lavoro.
0: Ovvero quello che va piano, quello che va troppo veloce, quello che ti sorpassa.
1: I figli che non si svegliano e ti fanno urlare, il cane che non vuole collaborare.
0: Esatto, cioè, ognuno c'ha la propria Odissea e noi abbiamo cercato di indagare su quelle che erano le vostre.
2: Buongiorno Unca, la mia Odissea, ogni volta che vado in ferie, anche quest'anno, mi viene il colpo della strega e quindi mi perdo sempre 4, 5, 6 giorni prima che pian pianino mi passi tutto. Questo è il mio incubo più che Odissea.
3: Ciao bella Monella, ciao Zippo, ciao Lisa, sono Chiara da Montecchio. La mia Odissea di stamattina erano i rifiuti porta a porta, e che mi succede spesso, la sera sono stanca e non ho voglia di metterli fuori, poi la mattina mi sveglio e sento col rumore del camioncino che arriva, stamattina c'era la carta, corri, fai la carta, corri, sono uscita, buttata giù, praticamente gliel'ho buttata io sul camion, a posto così, quindi vabbè, non è un caso isolato, succede piuttosto spesso. Ciao.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: l'anteprima di Buongiorno un ca con Paolo Zippo ed Elisa, non poteva mancare un argomento un po' hot.
1: Ma sì, ma era hot, cioè siamo partiti dall'argomento hot per poi essere all'acqua di rose, perché c'era questo signore che ha partecipato ad una trasmissione televisiva così, un po' porcellina, diciamolo, che si chiama Too Hot to Handle, che ha dichiarato che lui con la sua ex lo faceva anche 18 volte al giorno.
0: Ma quando mai? Ma dove?
1: Stiamo parlando 18 volte al giorno, ma non ce la fa.
0: Ma non ci crede nessuno.
1: Ma neanche con la carrucola, voglio dire io, non c'è, non ne ho niente da fare, cioè neanche con l'amido.
0: Ma poi soprattutto vai a dichiararlo al mondo intero così per... figo.
1: Per finire sui giornali, perché così, cioè, se tu dichiari, l'ho fatto 3 volte in un giorno, non ti servirà nessuno, voglio dire, se tu dichiari l'ho fatto 18 volte.
0: Vabbè, poteva dire 10.
1: Sì,
0: già 10 era un po' surreale.
1: C'era una pubblicità dei miei tempi di quando ero giovane che diceva cala trinchetto.
0: Cala trinchetto 18 volte.
1: Noi però abbiamo chiesto agli ascoltatori cosa farebbero loro 18 volte in una giornata.
0: Esattamente.
2: Ragazzi, 18 volte al giorno mangiare.
3: Ciao ragazzi, buongiorno un ca. Beh, io credo nulla 18 volte in un giorno, cioè manco una giostra di Gardaland la faccio 18 volte quando c'è poca fila, assolutamente no, per me nulla. Ciao, buona giornata, buon rientro.
4: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: Anche il nostro oroscopo sta rinnovandosi, sta avendo un sacco di cose, altre ne arriveranno adesso con il mese di settembre.
1: Sì, a Giuseppe Chetta hanno decurtato un po' lo stipendio, quindi ha detto niente definizioni, soltanto voti. Voti belli, decisi, come veri professori scolastici.
0: Beh, per cui oggi il voto del il miglior voto quale sarà? No, così per sapere, no? Visto che abbiamo questo intervento,
1: allora,
0: in cui dovremmo dire dare
1: per certo, sì, vedendo i dati statistici, sì, sì, eccetera, delle stelle, che non è il segno della bilancia.
0: Beh, ovviamente, su
1: invece il segno del Capricorno si guadagna un bel 9.
0: Uela, che storie!
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: tutto sta per ricominciare.
1: Tutto è bene, quel che finisce bene, no, parlo dell'anteprima. Poi chiaramente. Bisogna distinguere le cose. Tu stai qua, sì, arriva Paolo Zippo, stanco come al solito, vuole rifare una vacanza perché lui ha bisogno di 6 mesi di vacanze 2 volte l'anno.
0: Ecco, sarebbe la mia vacanza ideale. 6 mesi alla volta, sì. 6 mesi di qua, 6 mesi di là. Oppure un mese di qua, un mese di là, un mese di qua, un mese di là, un mese di qua.
1: Hai giocato al Super Enalotto?
0: Sì, ho giocato ancora una volta, non ho vinto manco una lira.
1: E allora niente, vacanze. Ma rimani qui con gli ascoltatori di Buongiorno Unca.
0: A fra poco!
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella.
1: Una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
0: Radio Bella e Monella.
2: Siamo come Gioia Tramba.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Le 5:57.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
6: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
10: La cassa.
8: Radio Bella e Monella è anche in video.
11: Musica.
8: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV.

premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

0: giorni di tutto fuori di divani e divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Allora, se ieri è stato un po' come il primo giorno di scuola, oggi è come il secondo, no? Cioè quello in cui la maestra, il professore ti dice: bene, allora oggi si comincia con il programma.

0: sì! Vaffanculo anche a voi!
1: E quando il buongiorno si vede dal mattino, piove. È un classico. Buongiorno a tutti, ciao, bentrovati, buona mattina. Se non ce l'avate ieri di nuovo, un abbraccione grande, grossissimo, un saluto, insomma, dopo un mese che non ci si sentiva, è ripartito tutto come al solito, è ripartita la mattinata di Belle Monella, non che fosse andata via, però era in formato short, no? In formato ridotto, dalle 7 alle 9 insieme ad Elisa. Da ieri tutto è tornato alla normalità, e la normalità, speriamo, tocchiamo ferro che non succeda niente, voglio dire, continuerà per tutta una nuova lunghissima stagione da trascorrere insieme tutte le mattine dalle 6 alle 9. Io sono Paolo Zippo, questa l'ho già detto è Belle Monella, questo è Buongiorno Ca, la nostra mattinata. Ieri, l'ho detto prima quando ho lanciato la trasmissione, era un po' come il primo giorno di scuola, no? Quello in cui metti il grembiolino inamidato, prendi lo zaino nuovo e ti appresti ad una giornata tranquilla. Dalla seconda giornata in poi si comincia a studiare seriamente. Vediamo se siamo capaci di farlo anche noi. Buongiorno un ca.
2: Buongiorno, sono

0: detto ieri, magari magari non è cambiato molto rispetto alla scorsa settimana, rispetto alle scorse settimane, però a mio modestissimo giudizio, ma poi sarete voi a dirmi se dico la cosa giusta o se dico la cosa sbagliata, perché voi sapete che fate parte integrante assolutamente di questa trasmissione, che io ho bisogno di voi in questi primi momenti della giornata per non sentirmi più solo. Dicevo che nonostante qualcuno sia ancora in ferie, nonostante molte persone magari approfitteranno anche del mese di settembre per andare in vacanza, ci sono già quei piccoli segnali inevitabili ed inesorabili che ci dicono che l'estate è finita. Uno di quelli, secondo me, è il fatto che le zanzare diventano più aggressive, queste maledette bestie. Ieri sera ho lasciato la finestra di casa aperta, no, perché a me piace l'aria aperta, cioè, tipo mezz'ora, e sono stato assalito completamente. Ho detto ok, vaffanculo, attacco l'aria condizionata, via chiusa le finestre e via. Ma però ci sono altri piccoli segnali, no, che indicano che il fatto che oggi, meteorologicamente parlando, su buona parte del centro nord Italia sia una giornata in cui piove. Stamattina pioveva, adesso non lo so, anche, ma magari me lo raccontate voi anche quello dalle vostre parti. Insomma, non sarà una giornata meravigliosa dal punto di vista meteorologico, ma poi al di là della meteorologia ci sono altri segnali, no? Le code, tornano le code, ad esempio, per andare a lavorare la mattina. Uno esce, magari adesso è ancora presto per le code, però dopo le 7 arrivano, riaprono i negozi che erano chiusi, traffico ricomincia, il vicino torna a casa alle ferie, supermercato di nuovo pieno, la sveglia torna a suonare presto, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. E allora sono quelle cose che ragioni un attimo e dici porca miseria, siamo già a fine agosto. E allora, amici del mattino, amici delle 6, gruppo diciamo così dei più resilienti del mattino, io vi chiamo assolutamente all'appello, come faccio praticamente tutte le mattine, per farvi diventare parte integrante di questa trasmissione, per farvi essere insieme a noi qui di Belle Monella per iniziare la giornata piacevolmente insieme. Qual è la cosa che vi fa capire che l'estate sta davvero finendo? Cioè, il freschetto la mattina, la giornata che si accorcia, adesso è ancora buio, ad esempio fino a qualche settimana fa a quest'ora c'era già il sole, il ritorno dei colleghi, il fatto che siete tornati al lavoro, la sveglia, il traffico, ecco, insomma le zanzare, come ho detto io, maledette. Il numero per raggiungere Belle Monella è sempre lo stesso: 393 7366 170. Anche se non siete dei fedelissimi, anche se è la prima volta che ci ascoltate, ecco, raccontatemi un po' qual è la cosa che vi fa capire che l'estate sta davvero finendo. Io ve l'ho dette un po' di cose, aspetto ovviamente le vostre.
1: Radio Belle Monella.

0: 12 minuti del mattino, stiamo soltanto iniziando questa nostra giornata insieme. L'ho iniziata con una domanda molto semplice, una domanda elementare, ma che nella quale volevo coinvolgervi stamattina, ovvero qual è il sintomo che l'estate sta finendo, cioè qual è il primo sintomo che percepite da questa cosa qua?
1: Come faccio a capire che l'estate sta per finire?
0: Sì,
1: minchia, hai fatto 3000 domande. No. Fino a ieri non ti sentivo, ero sul letto, stavo bene, ma vi voglio bene. Ciao ragazzi.
0: Grazie, beh sì, ma potrebbe essere, cioè l'estate finisce quando ritorna Buongiorno Unca. Direi che è una cosa che fra l'altro ci rende piuttosto orgogliosi, insomma, non orgoglioni, orgogliosi.
2: Buongiorno. Siamo sotto la pioggia.
0: Sì, sì, ok, d'accordo.
2: Come l'ultima volta.
0: Sì, certo, sì.
2: Se lo canti anche tu.
0: Sì.
2: Magari non piove più.
0: Sì, ok.
3: Qua la vedo dura, ragazzi. Pienso a secceraverse, okay, come si dice.
0: Altro.
3: Ma noi non molliamo.
0: No, noi non molliamo mai, siamo, come ho detto prima, resilienti. Allora, stavo pensando ad altri sintomi, no, del fatto che l'estate stia definitivamente finendo, anche se l'abbiamo detto ieri, cioè alla fine manca ancora quasi un mese alla fine della bella stagione, però io ho sempre la sensazione che quando passa Ferragosto poi si vada inevitabilmente verso il termine di quel momento meraviglioso che può essere l'estate, ecco, esatto, quello lì. Anche l'inizio della scuola può essere, ad esempio, un sintomo inevitabile che l'estate sta finendo. E allora, amici del mattino, voi me lo raccontate, qual è la cosa che vi fa capire che l'estate fa? Non ho fatto 1000 domande, ho fatto una, ho fatto 100 esempi, però la domanda è quella sola: qual è la cosa che ci fa capire che l'estate se ne sta, ai noi, andando? Radio Bella.

0: Ciao ragazzi, a parte le temperature che sono finalmente un po' cambiate, si respira meglio, ma la cosa, ma soprattutto mi fa malinconia, che alle 8 di sera purtroppo è già rispetto a prima che arrivava il buio, no, dopo le 9, 9 e mezza. E questo mi fa veramente malinconia, e pensare che fra un paio di mesi sarà buio alle 4 e mezza, 5 di sera, sarà ancora peggio.
1: Non dirlo. Scusate, non è un comportamento professionale. Non dirlo. È vero. Ma non dobbiamo pensarci, dobbiamo godere ancora, secondo me, dei giorni dell'estate che restano, anche se per molti di noi, diciamo così, il periodo delle vacanze è finito. L'Italia, fra l'altro, è uno dei paesi in cui persiste il fatto di andare praticamente tutti in vacanza in agosto. Leggevo qualche giorno fa proprio che in altri paesi d'Europa, ad esempio, le vacanze si stanno spostando un po' verso luglio, giugno, luglio o settembre, anche per una questione di costi, no? Perché l'agosto sembra il mese più caro dell'anno, soprattutto in certi luoghi, soprattutto in determinate zone del nostro paese in modo particolare. Allora, al 393 7366 170, mi state raccontando un po' qual è il segnale, qual è la cosa che vi fa capire, la cosa che vi ha detto quest'anno, ma che vi dice sempre che l'estate sta finendo, no? Io ho la sensazione che anche giornate come questa che stiamo iniziando, in cui c'era nuvoloso, in cui c'è stata pioggia in qualche luogo, piove anche abbondantemente, possa essere il sintomo del fatto che la stagione, che molti considerano la più bella dell'anno, sia, ahimè, alla fine. Secondo me anche il supermercato che si riempie, no? Vai a fare la spesa e fino a due settimane fa andavi a fare la spesa e trovavi il circolo dei pensionati, un po' come lo trovo io la mattina presto, un po' invece trovi magari che ne so, un po' più di gente, un po' di gente che magari è ancora in ferie e ne approfitta, c'è la fila alla cassa e hai tutte quelle sensazioni sul fatto che l'estate stia finendo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: proposito d'estate ci sono poi le canzoni, no? Cioè quelle che hanno caratterizzato la stagione, anche se dicono che non esistano più i tormentoni. Chi ha più di 40 anni, oserei dire, ci sta ascoltando in questo momento, sa benissimo che per molte estati esistevano i classici tormentoni, cioè la canzone o le canzoni, ma erano due o tre al massimo, che diventavano la colonna sonora di quell'estate. Erano canzoni che si sentivano un miliardo di volte alla radio, ma se torniamo ancora un po' più indietro nel tempo c'erano pure i jukebox, dico, se qualcuno li ricorderà, cioè, noi fra l'altro qui in radio abbiamo una collezione che il nostro editore ha di jukebox d'epoca, meravigliosi ragazzi, dovreste vederli, una cosa pazzesca assolutamente. Ma insomma, ogni cosa diciamo che ha il sintomo della fine dell'estate. Il vostro sintomo della fine dell'estate qual è?
1: Ciao Paolo, buongiorno Unca, buongiorno Unca a tutti.
0: Buongiorno.
1: Allora, io mi rendo conto che l'estate ormai sta andando.
0: Vero?
1: Quando arriva la fiera al mio paese, infatti ieri sono passata per il centro, ho visto già tutto il capannone della Proloco allestito, la pesca di beneficenza che la stanno allestendo. E ho detto, oddio, di solito è la prima settimana di settembre. Eccoci, siamo di nuovo in fiera. E l'autunno è alle porte. Fiera del mio paese, antica fiera dei Mussi, Tre Baseleghe. Buongiorno
0: un po' di pubblicità non sono affatto. E il vostro sintomo della fine dell'estate qual è? Raccontatemelo e fra poco fate attenzione perché c'è anche la canzone Sotto la doccia.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno
3: con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: i segnali di ognuno di noi che l'estate sta finendo e un anno se ne va.
1: Buongiorno Paolo, buongiorno Anca, bentornato. Grazie, sono Evelina. Grazie. Per me finisce l'estate quando vedi i carretti con l'uva, l'uva che passano via. Quest'anno tra l'altro hanno iniziato anche prima, quindi sì, un po' di autunno l'hanno portato lo stesso. Ciao, buona giornata.
0: Sai che io ero in Grecia e in Grecia l'uva la usano, cioè c'è anche d'estate, adesso non so se qui, ma anche da noi al supermercato l'ho vista tipo all'inizio di agosto. Cioè, mi preoccupo quando vedo queste cose qua. Io sono tradizionalista su quella cosa qua. Per me l'uva è settembre, ottobre. Quando me la propongono ad agosto, un po' di a meno che non si vada in posti dove magari c'è l'uva anche a luglio, agosto. Però mi imbarazza, è sempre stato il simbolo. Saranno reminiscenze della scuola elementare, no? Quando dicevano il frutto dell'autunno è l'uva, tu la vedi ad agosto e un pelino ti preoccupi. 393-7366-170 è il numero per raggiungere Belle Monella, ma attenzione, è il momento della canzone sotto la doccia.
2: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Un'abitudine che bisogna ritrovare, un'abitudine che abbiamo lasciato all'inizio di agosto, quando ci siamo, anzi alla fine di luglio per dire la verità, quando ci siamo lasciati per il mese di pausa estiva, ma che dobbiamo assolutamente ritrovare in questa stagione autunnale che si sta avvicinando. Non parliamo ancora di autunno, per favore, è ancora estate. Quindi diciamo, ma in questa estate che sta inesorabilmente ed inevitabilmente finendo, dai, mettiamola così, tant'è che stiamo cercando proprio stamattina i segnali del fatto che l'estate se ne stia andando, i vostri segnali che l'estate se ne sta andando. Ma la canzone sotto la doccia è un appuntamento imperdibile per gli amici di Buongiorno UK. Allora fate molta attenzione, come sempre sto per mettere una canzone in onda, una canzone molto famosa, una canzone molto conosciuta, una canzone che tutti conoscono, e voi siete chiamati a partecipare direttamente alla nostra trasmissione. Come? Inviando un messaggio vocale al numero 393-7366-170. Lo ripeterò 100.000 volte, anche se non avete mai mandato messaggi, anche se non siete degli ascoltatori che partecipano sempre, anche se è la prima volta che ci ascoltate. L'importante è che partecipiate anche con un messaggio breve, bastano pochi secondi, non serve cantare tutta la canzone, anzi più veloci siete io riesco a mettere più messaggi, mi fa assolutamente ancora più piacere. Per cui 393-7366-170, cantatocene un pezzettino, non serve essere intonati, non serve essere conoscere le parole, se non le conoscete inventatele, ma oggi è molto facile perché non bisogna far altro che dire piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. Vi ho fatto l'esempio io, ora aspetta voi, aspetto molti messaggi perché la nostra canzone sotto la doccia oggi più azzeccata non poteva essere. Da adesso avete 2 minuti di tempo, 2 minuti e mezzo.
3: Senti come piove, madonna.

0: Trovare anche le abitudini, le nostre consuetudini, quelle di cantare la canzone sotto la doccia, anche se anche questa mattina, come sempre, il popolo di Buongiorno Ca inizia a rispondere brillantemente alla nostra.
1: Senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Caricato sotto il diluvio, mi sono lavato anche le mutanti. Adesso che ho finito,
0: sì,
1: ha smesso anche di piovere.
0: Beh, ovvio.
1: E piove, senti se... come piove.
0: Madonna come piove, senti come viene giù. Via, dice. È un classico quello che quando lavori sotto la pioggia cae. Quando rientri al coperto, la pioggia finisce di cadere.
2: Sì, oh, che ti sei... prego, no, piove, senti come piove.
0: Sì,
2: Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove. Madonna come piove, senti come viene giù. Oh, magari venisse giù qualcos'altro, no, la pioggia.
0: Cosa?
2: Santo cielo, ciao Zippo.
0: Adesso però devi spiegarmi un po' cosa vorresti che cadesse dal cielo. Manna, neve, soldi. Ecco, soldi potremmo andarci tutti d'accordo, oserei dire. Mannaggia, sarebbe bellissimo una pioggia di soldi, mamma mia.
3: Oh,
0: sì, sì.
3: Zippo.
0: Sì, sono qui.
3: Zippo.
0: Sì, sono qua.
3: Zippo bello.
0: Sì, sono qua. Sì.
4: Bentornato, Zippo.
0: Grazie.
4: Finalmente.
0: Grazie.
4: E finalmente piove. Senti come piove. Madonna come piove. Senti come viene giù. Hai visto che piove?
0: Sì.
4: Sì. Che dicevi che non pioveva più e pioverà girandoti nel letto. E stamattina non avevo voglia di alzarmi.
0: Sei l'unico, mi
4: Zippo,
0: sa.
4: Bentornato.
0: Grazie.
4: Hai finito di far ferie?
0: Sì.
4: O riparti?
0: No.
4: Buongiorno, un capo.
0: Ho finito i soldi. Quando finiscono i soldi, inevitabilmente finiscono le ferie.
2: Piove, senti come piove. Madonna come piove. Senti come viene giù.
0: Ma attenzione, ho fatto una domanda e ottengo una risposta, ovviamente.
2: Sì, Zippo. Che piovano soldi. Non so chi li mandi, ma li prendo volentieri,
0: Vero,
2: li prendo volentieri.
0: Una bella pioggia di soldi starebbe bene a tutti quanti. Ah, la canzone sotto la doccia torna anche domani,
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: buongiorno di nuovo a tutti, anzi buongiorno un ca. Non dimentichiamo che qui la mattina su Bella Monella si saluta così. Beh, un bel modo di salutarci ed è ripartita la nostra stagione. Questo per quelli che non c'erano ieri, che si sono persi la ripartenza ufficiale del nostro appuntamento del buongiorno. Sono le 6:47 del mattino, abbiamo cantato con la canzone Sotto la doccia. Ci sono ancora un paio di messaggi che volevo leggere. Questo che è arrivato stamattina presto, poi non ho avuto modo di leggerlo perché ci siamo addentrati nel parlare di quelli che sono i segnali dell'estate che sta finendo. Pietro mi scrive: buongiorno Unca, non so quanto ci sia di normalità in Paolo Zippo. No, poco, pochissimo sicuramente, cioè, sono una persona strana. Però che ci volete fare? Vabbè, bisogna prendermi così, siamo ragazzi. Poi a proposito del discorso, lasciamo prima dell'uva che dovrebbe essere sintomo dell'arrivo dell'autunno, c'è chi mi scrive: buongiorno amico mio, buongiorno, l'uva da tavola ce l'hai anche d'estate, la trovi sempre nella cimacera. Ma sì, ma trovi anche le fragole a novembre, a dicembre. Ma però il mio discorso era diverso, no? Che è vero che ormai si trova tutto l'anno senza nessun problema, perché ovviamente la frutta arriva di importazione da altri paesi, ma cresce anche in serra, a parte che costa, come voglio dire, cioè sembra di andare in gioielleria se vuoi comprare le fragole d'inverno, vai da Cartier e spendi meno. Anche se, dirò la verità, l'altro giorno sono andato in un supermercato e ho trovato l'insalata a 5 euro al chilo. Allorché ho guardato, no, io sono uno strano, no? Io per anni ho fatto la spesa buttando nel carrello tutto quello che capitava, cioè nel senso mi piaceva dentro. Adesso da un po' di stagioni a questa parte sono diventato parsimonioso, cioè faccio attenzione a quello che spendo. Sarà che tutto è aumentato in maniera pazzesca, sarà che i soldi sono sempre di meno, perché voglio dire, fra benzina e altre cose, cioè tasse, ritasse, spese di condominio, spese di casa e altre cose. L'altro giorno sono andato in questo supermercato, l'insalata che fino a qualche stagione fa si pagava, ne so, 0,99, 1,50 euro, 1,70 euro al chilo, l'ho trovata a 5 euro, e ho detto me coglioni. Questa è stata la mia affermazione. Anche i prezzi che salgono, ecco, potrebbero essere un segnale dell'autunno che sta arrivando. Puntualmente dopo l'estate quel pizzichino in più lo trovi sempre. Dico la verità o dico una bugia?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: l'una deve esserci ad ottobre. No? Ragazzo, sono io che sono fissato su quella cosa, sulla frutta stagionale. È come che ti proponessero le castagne a luglio, no? Dice, no, non si può fare assolutamente.
1: Ciao Paolino Moreno.
0: Buongiorno Moreno.
1: Sei ritornato a rompere le scatole ai comuni mortali.
0: Duramente.
1: Il primo sintomo che sta finendo l'estate, sinceramente, quando giunge il momento che devo piantare il radicchio, è segno che ormai l'estate sta per finire. In particolar modo una sagra del paese, che dicono tutti che una volta finita la sagra di selva è già novembre. Ciao Paolino da Moreno.
0: Oh, attenzione, però siamo al 25, non esageriamo, no, novembre lo vedo ancora lontano, anche se poi arriva Natale.
2: Buongiorno picciotti e buon martedì a tutti. Vincenzo. Anche settembre inizia a essere un buon rompepalle, vabbè, sia di lavoro e pace e bene. Vabbè, come al solito, buongiorno da Vincenzo, buongiorno picciotti, un buon lavoro, un bacione a tutti gli ascoltatori. E zippo bello, ma zippo bello, fai bravo. Ciao picciotti e buona giornata da Vincenzo.
0: Si torna fra poco e ritorna anche la voce di Elisa, ovviamente.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
6: La cassa.
7: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Le 6:59.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buongiorno, in A24 coda per lavori tra Portonaccio e Bivio con la A24 in direzione della tangenziale est. In A1 rallentamenti per traffico intenso fra Calenzano e Bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna. Un chilometro di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Sud a causa di un veicolo in avaria. Siamo sulla corsia verso Roma. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero il traffico è rallentato per la presenza di alberi in carreggiata all'incrocio di Fabbriche. Infine la A5, ci sono lavori in corso tra l'incrocio di controllo merci Aosta A5 e 9 km prima dello svincolo di Aosta Est Autoporto in direzione di Cormaia. È tutto, buon viaggio.
4: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Libera la fantasia Movieland.

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: principessa di Buongiorno un cacchio.
1: Addirittura.
0: Non so se è meraviglioso da dire la principessa di Buongiorno un cacchio.
1: Dipende come uno lo dice.
0: Sì, esatto.
1: Se in senso positivo o in senso negativo.
0: No, è sempre in senso positivo.
1: Allora sono fortunata.
0: Allora sì, sei la nostra principessa, colei che porta un po' di cultura.
1: Adesso ragazzi, scusate, ma non avete sonno? Io oggi non ce la posso fare.
0: No, ma adesso cosa hai fatto ieri sera? Adesso da quando vivi così hai cambiato casa? Secondo me le notti brave.
1: No, al di là del trasloco eccetera, e già quello, ieri ho avuto una giornata abbastanza intensa. Sono stata, perché ero invitata con gli amici della nostra radio sorella, ad una sagra.
0: Oh mamma mia, dove si ballava il liscio?
1: Certo.
0: Hai ballato il liscio?
1: No, io ho solo mangiato. Ho solo mangiato.
0: Dai, da un giorno voglio venire anch'io a queste cose qua. Che
1: scusa, sì. Potevi farti mettere ieri, no?
0: Non sapevo. Vabbè, scusate.
1: Prossima volta.
0: Allora, attenzione, perché stiamo per toccare un argomento che sarà caro a molti di voi. Cioè, quanto parlate durante la giornata? Cioè, siete dei chiacchieroni o no?
1: Allora, ci sono quelli logorroici.
0: Tipo
1: ci
0: me?
1: Ci sono quelli...
0: Sì,
1: un po'. Ci sono quelli che chiacchierano il giusto.
0: Tipo me?
1: Sì, dopo. E ci sono quelli che non parlano mai.
0: Tipo me.
1: Vabbè.
0: Secondo me dipende dai momenti. Cioè, ci sono momenti in cui sono logorroico, momenti in cui parlo giusto, momenti in cui sto zitto. Cioè,
1: sei sicuro?
0: Sì, ce l'ho tutte io, queste cose qua.
1: Benissimo, lui è corazzato e anche pronto. Ma c'è una cosa che facciamo tutti i giorni e che sta cadendo in disuso. Cioè parlare.
0: Ragazzi, parliamo sempre di meno.
1: Perché
0: cioè,
1: abbiamo i telefonini, perché abbiamo
0: sì,
1: un sacco di altri mezzi.
0: Scriviamo invece che parlare. Cioè, ma
1: beh,
0: è vero.
1: Scriviamo.
0: Cioè, pensa un po', alle volte cioè, mandi un messaggio ad una persona, ti risponde. Risponde subito, la chiami, non risponde. Ti
1: così,
0: è mai successo?
1: Sì.
0: A me sì, tantissime volte, soprattutto per lavoro. Poi rimandi un messaggio e ti risponde subito. Cazzo, c'avevi il telefono in mano, porca miseria, perché non mi rispondi?
1: Bella domanda. Allora, in 14 anni il numero medio di parole che pronunciamo ogni giorno è diminuito, udite, udite, del 28%.
0: Cioè, un terzo, parliamo un terzo di meno di quello che parlavamo nel 2010.
1: Sì, nel 2010 potremmo dire che erano circa 16.000 le parole al giorno, adesso siamo arrivati a 12.000.
0: Ragazzi, parliamo sempre meno. E allora la domanda è un po' quanto...
1: Parlate con noi.
0: Sì, parlate con noi. Noi parliamo per lavoro, ci pagano per parlare, se no staremmo zitti.
1: Sì.
0: No, la domanda è intanto quanto parlate davvero durante una giornata? Cioè, parlate, siete dei chiacchieroni,
1: sì,
0: o siete delle persone silenziose?
1: Magari per deformazione professionale siete chiamati anche a chiacchierare tantissimo.
0: Sì, magari fate un lavoro a contatto con il pubblico.
1: Sai, adesso vanno di moda le call.
0: Le call.
1: O magari siete insegnanti, quindi per 5 ore filate dovete spiegare degli argomenti.
0: Esatto, ma allora, cioè, quanto parlate? Cioè, siete dei chiacchieroni o parlate poco? Ed è la prima domanda, ma ve ne regaliamo anche un'altra, ovvero qual è la frase che dite di più durante la giornata?
1: Sì.
0: Io qualche parolaccia, credo.
1: Io probabilmente il 393-7366-170.
0: Ecco, dillo di nuovo che così...
1: Il numero per interagire con noi è 393-7366-170.
0: Ma come lo dice bene! Radio Bella e Monella.

0: vecchietto.
1: Che bella.
0: Io faccio amicizia con i vecchietti, perché siccome vado a fare la spesa finita la trasmissione, sì, di solito ci siamo io e i pensionati, no?
1: Comincio ad andare anche dal dottore, che ce ne sono tanti. E loro iniziano presto, perché vanno lì presto.
0: Sono le 5:15 mettersi in fila davanti. Perché non stavo dormendo, allora mi sono messo a fare la spesa. Lo sapete,
1: adesso
0: lo sapete.
1: Adesso che sono ritornata a stare in un appartamento e non sono più in una casa singola, quelli al piano sotto, che penso che non siano giovanissimi, io mi sveglio alle 5 sento le persiane, capito? Che si alzano, sì, e dico: ma cosa fanno?
0: Hanno una certa,
1: tutto il giorno?
0: Hanno una certa.
1: Cosa fanno? Tutto il giorno svegli dalle 5, state
0: vanno
1: a letto.
0: Dal medico, vanno
1: io
0: dal
1: starei a letto volentieri.
0: Vanno dal medico e poi li trovo io a fare la spesa.
1: Sì, ma sai dov'è il medico? Al piano sotto, non è
0: che. No, vabbè, ma che sfiga! C'è neanche un pezzettino di strada. Vabbè, scusate, sì, ogni tanto divaghiamo. D'altronde siamo alla partenza della stagione, dobbiamo divagare. Stiamo parlando di quanto chiacchierare. Abbiamo scoperto che la gente parla il 30% in meno di quello che faceva 15 anni fa.
1: Gravissimo!
0: E quindi stiamo cercando di capire quanto parlate voi, se siete dei chiacchieroni oppure se siete delle persone assolutamente riservate che parlano pochissimo.
1: Esattamente. E se c'è una frase che dite tante volte durante la giornata, ripetetela anche a noi.
0: Sì, qual è la frase che ripetete di più, la parola che dite di più?
1: Sì, però non diteci tante parolacce.
0: Sì, un po' che soltanto.
1: No,
0: un po'
1: più
0: facciamo contento. Bambini, che stiano a letto.
2: Ho un bambino di 2 anni e mezzo, parla lui per tutti, ecco, per sempre, non starà mai zitto.
1: La fase dei perché?
0: Ma non credo sia prestino 2 anni per la fase dei perché, però è nella fase dei.
1: Carini,
0: aspetta da averli. No.
3: Partiamo dal secondo quesito e confermo anch'io che ciò che dico di più durante il giorno sono parolacce,
0: perché a volte
3: servono.
0: È così.
3: Ma spesso servono. E invece quanto parlo durante il giorno? Diciamo che alla mattina, tipo fino alle 8, fino a quegli orari lì, e io amo proprio il silenzio.
1: Perché sei mezzo
3: addormentato. Amo veramente il silenzio. Okay. Amo ascoltare la radio, amo il silenzio, però io personalmente amo il silenzio. Mentre durante il resto della giornata parlo normalmente, cioè se uno mi fa una domanda rispondo, se devo aprire un discorso lo apro volentieri, cioè parlo normalmente.
0: Ok.
3: Non sono uno di quelli che continua a parlare, per fortuna, dicendo cose senza senso. Un caro saluto al principe e buona giornata a tutti.
0: Caro principe.
3: Anche perché fa fresco, dato che questa notte ha piovuto e ci sta proprio bene.
0: È la fine dell'estate, ne ho parlato stamattina, il sintomo.
3: Ah, un caro saluto al principe e ho sentito che adesso l'hai nominata principessa. Cara. Adesso qua bisogna iniziare una relazione, sai.
0: Mio cavo,
1: poi i romani che ci sta a provare?
0: Mi sa di sì, ma mio cavo principe, lei arriva un po' in ritardo sulla tabella di marcia. Io questo.
4: Tutta

0: Bella.
1: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: il fatto che si parla sempre meno, scusate il gioco di parole.
1: Ma è vero, cioè è vero, si scrive molto di più da quando ci sono le
0: chat. Si scrive male, sì. Perché poi c'è il T9 che ti corregge.
1: Sì, ma no, poi la punteggiatura, le abbreviazioni.
0: Sì, tutte quelle cose lì, poi sai, cade in disuso un po' l'utilizzo anche della grammatica, sbagliamo tutti quanti.
1: I congiuntivi, i condizionali, gli imperfetti.
0: Non so voi, ma a te non vengono mai quei dubbi esistenziali di cose che sapevi di sapere?
1: Ah, sì, sì.
0: E dici, ma questa cosa qui?
1: Sì, ma si chiama Teresina, è un'altra cosa.
0: Ah,
1: è
0: ok, siamo presi male.
1: Siamo presi malissimo, a me succede spesso, ma ho capito che si chiama Teresina.
0: Spesso no, ogni tanto.
1: No, sì, a me spesso.
0: Perché tu c'hai 2 anni in più di me.
1: Sì, leggermente. Vabbè, ma attenzione, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se sono dei chiacchieroni, se sono dei tipi silenziosi, però se sono dei tipi silenziosi non ci mandano il messaggio, questo è un problema.
0: No, potete mandarci il messaggio. Anche se non volete
1: messaggio silenzioso.
0: Anche un messaggio scritto, okay. Dove dite io di solito sono taciturno, infatti non mando mai messaggi.
1: Esatto.
0: Anzi, se ci ascoltate non ci avete mai mandato un messaggio.
1: Fatelo,
0: è l'occasione.
1: Fatelo,
0: giusta.
1: Oh, fatelo, sì. Adesso, se siete degli ascoltatori silenziosi, battete un colpo, per favore.
2: Buongiorno ragazzi, bentornato Zippo. Ieri non vi ho ascoltato, quindi non sapevo fossi rientrato. Spero le tue ferie siano andate bene. Dunque, io sono una abbastanza chiacchierona, sì, non esageratamente, ma parlo anche tanto al lavoro. La parola che dico più volte è riduzioni. Io faccio polizze cauzioni che vanno ridotte in base alle ISO certificazioni, per cui riduzione, ISO certificazione sono le parole che utilizzo più spesso. Dopodiché parlo abbastanza, sì, anche a casa mi sforzo di parlare, perché ho notato anche senza sondaggi pubblici che in effetti gli smartphone hanno un po' limato la voglia di parlare. E invece a casa io mi sforzo di continuare a chiacchierare anche senza litigare. Se ho da litigare chiacchiero ancora di più, però dai, ci provo anche senza litigare. Buona giornata a tutti, buon martedì di pioggia, finalmente fresco. E via andare, che quest'estate ce la siamo finalmente tolta dai
0: mondi.
2: No, scatole.
1: C'è ancora quasi un mese d'estate ancora.
0: Allora, Rachele ed Emma stanno andando e vogliono un grosso in bocca al lupo, perché stanno andando a Lignano per il judo.
1: Il judo!
0: E Rachele dice: sono taciturna. Probabilmente è una gara.
1: Ti è piaciuto il mio giapponese?
0: Mamma mia.
3: Radio Bella e Monella.

0: 6 fino alle 9 iniziamo la giornata insieme a voi. Stamattina siamo chiacchieroni.
1: Sì, sì, che bello. Perché? Perché parliamo sempre meno. Allora l'invito è questa mattina di mandarci un bel messaggio, di chiacchierare con noi, di dirci che anche voi siete o del team chiacchieroni o del team taciturni al 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
10: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
11: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
15: Bella e Monella.

0: tutto va bene.
1: Beh, il businessman parla sicuramente tantissimo nella vita.
0: Sì, boh, chi lo sa, magari parla.
1: Eh sì, perché non perde un cliente, sì, fa le call
0: in quelle maniere là, no? Cioè, lì facciamo la call perché il brand e il budget.
1: Ma va, c'è
0: quelle
1: come
0: cose là. Sì. esatto. Allora, stiamo parlando del parlare, cioè del fatto che in Italia, ma nel mondo in generale, si parla sempre molto di meno, addirittura un terzo rispetto a 15 anni fa.
1: Esatto, tantissimo. E quindi vi stiamo chiedendo un po' in che squadra vi mettete, se nella squadra dei chiacchieroni o di quella dei taciturni.
0: Sai che alle volte anche nella coppia può succedere una cosa del genere, cioè nel senso che uno è chiacchierone e l'altro è silenzioso.
1: Beh, perché ci si compensa.
0: Cioè io per fortuna vado via da casa presto la mattina, perché io sarei uno che la mattina parte subito a parlare, mia moglie invece ha bisogno tipo della sua mezz'ora, no? Di silenzio assoluto.
1: Come la capisco.
0: Esatto, invece io comincio, cioè mi sveglio, cioè, ciao oggi.
1: Ma perché noi siamo abituati così? Cioè noi siamo abituati che dobbiamo svegliarci, venire qui a parlare, quindi anche
0: esatto,
1: il sabato, la domenica,
0: sì, cioè,
1: quando
0: io...
1: magari ci svegliamo un pochino dopo o magari quando ci troviamo con il nostro lui, la nostra lei, eccetera, abbiamo bisogno di parlare subito.
0: Esatto.
1: Mentre gli altri vorrebbero un po' di sano silenzio.
0: Buongiorno Unca, ci scrive Rossana. No, altro che stare zitta, sono molto logorroica, parlo anche da sola quando faccio le faccende di casa.
1: Ma è per un resoconto, no? Sulle cose che uno deve fare.
0: Anch'io parlo da solo ogni tanto, cioè...
1: Ti sei fatto vedere da uno bravo tu, non Rossana, chiaramente, perché...
0: Vabbè.
1: No, dai, guarda che parlare da soli non è una cosa cattiva.
0: Dici?
1: Beh, non troppo però, ragazzi, non esagerate.
0: Quando parli
1: occhio
0: con la...
1: dove siete.
0: Sì, con la tua seconda personalità, dici, vabbè, insomma, così, che era un serial killer, ovviamente. Vabbè, un messaggio, dai, sentiamolo.
2: Buongiorno, Unca. Ma voi avete mai trovato qualcuno che vi conosce e che vi sta un po' sulle pa?
0: Sì.
2: E comincia a parlare. E non riesci a sganciarti.
0: Sì.
2: Come si deve fare?
1: C'è la scusa del bagno.
0: Sì, devo fare la pipì!
3: Radio Bella e Monella.

0: stanno arrivando un sacco di messaggi, di gente chiacchierona, gente taciturna, gente in generale che parla anche da sola, anche col gatto, col cane, col topo, col criceto.
1: Ciao Belenella, ciao Zippo, ciao Lisa, sono Chiara da Montecchio. Assolutamente taciturni, un bel tacere non fu mai scritto. Chi tace
2: acconsente.
1: A potere, no, secondo me.
0: Potere. Okay,
1: no, nel senso che quando dici le parole vengono travisate, vengono fraintese, è un casino.
0: Sì.
1: Meno parole si dice, meglio è. Okay. Ci vuole economia del linguaggio.
2: Mm. Ok, economia.
1: Bocca, come si dice, il principio economico fondamentale.
2: Sì.
1: E massima resa, minima spesa.
2: Ah,
1: ciao, ciao.
2: Ok, ok.
1: Poi io non è che ci riesco tanto, però intanto ce l'ho come obiettivo, poi
2: tanto
1: di maniche paio, metterlo in pratica.
0: Sei come Alice nel Paese delle Meraviglie, io mi so dar ottimi consigli, ma poi seguirli mai non so.
2: Ah, è vero, è vero, è vero, chi c'era Alice che... Sì, sì, sì, mi piace questa cosa qua. Sì. Buongiorno.
3: Buongiorno, un caro ragazzi. Ma se invece di parlare canto va bene uguale?
0: Sì, dai.
2: Sì, sì.
3: Io al lavoro sono da sola, quindi lavoro in una zona completamente da sola.
2: Mm.
3: E quindi ascoltando voi canto, seguo tutte le canzoni, anche gli spot pubblicitari,
2: certo.
3: Vuol dire parlare quello.
2: Sì.
3: A casa vivo da sola, col cane, qualche parola col cane, ma non è che puoi fare un dialogo.
2: Mm.
3: Va bene uguale? Poi,
2: sì.
3: Vabbè, quando sto in compagnia mi rifaccio.
2: Ah,
3: buongiorno, caro.
0: Quindi, c'è. Chiaramente è taciturna, ma forzatamente.
2: Beh, ma anch'io quando lavoro, io il pomeriggio spesso lavoro solo, no? Sono davanti al computer, però parlo col computer.
0: Certo, perché.
2: O se mando qualche mail, dico ma guarda questo pezzo di me. Così.
0: Sì, sì. Dialoghi col computer.
2: Sì, sì, sì, no, che mandi magari la mail a qualche cliente rompiballe, no?
0: Certo,
2: che,
0: certo.
2: E tu scrivi egregio cliente.
0: Il sottotesto è diverso.
2: Il sottotesto, sì. Mentre scrivi gentile cliente in riferimento, ma guarda sto rompicoglione.
0: Allora ragazzi, siete taciturni o siete chiacchieroni? Ditecelo.
4: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: si parla di parlare.
1: Sì, parliamo sempre meno secondo gli studi che sono stati pubblicati, perché abbiamo sempre il telefonino,
0: esatto.
1: Perché anche i luoghi di socializzazione e di aggregazione, ma anche tra i giovani, sono sempre meno frequenti, no?
0: Sì, ma poi usiamo sempre di più il telefono anche per comunicare. Una volta ci si telefonava, no? Tipo la mattina ci si telefonava, ah, ciao, come stai, come va, buongiorno, anche con il proprio partner, ma adesso ci si scrive un messaggio, cioè,
1: sì,
0: per cui si usano molte meno parole,
1: messaggi, mail, eccetera, anche al lavoro.
0: E voi fate parte del gruppo chiacchieroni o fate parte del gruppo solitari e silenziosi?
1: Ma c'è un personaggio che è un chiacchierone, sicuramente, che vede le stelle,
0: sì,
1: non nel senso le studia proprio.
0: Gli farei vedere io le stelle,
1: no,
0: cioè,
1: poverino,
0: un cazzottone in mezzo alla fronte,
1: poverino.
0: Così, cioè, ma poverino, mangia pane a tradimento.
1: Ma non ha nemmeno fatto un giorno di ferie.
0: Ma non lavora tutto l'anno, perché dovrebbe fare le ferie? Fa una mazza.
1: Fa
0: tutto
1: le nottatacce.
0: Le nottatacce a guardare le stelle.
1: Certo.
0: Andiamo.
1: Ieri poi è difficile perché pioveva.
0: Complicatissimo. Cioè, un lavoro difficile quello di fare gli oroscopi.
1: Un bel voto per la giornata di oggi per ogni segno zodiacale. Partiamo dall'Ariete, 7,5.
0: Perché 7,5? Non si sa. Così, cioè, ha deciso che 7,5.
1: Perché ha guardato le stelle e ha detto: 7,5.
0: Anche per il Toro sarà una giornata buona. Il vostro voto, cari amici del Toro, oggi sarà 7.
1: Per i Gemelli, un bell'8.
0: Oh, là, una bella storia. Cancro, 6,5.
1: Aiuto.
0: Ma c'è mai
1: qualche inghippo?
0: Non c'è mai un'insufficienza, tipo uno che abbia 3, una sfiga galattica? No, niente.
1: Ma non bisogna essere così cattivi. 6,5, forse è il voto più basso della giornata,
0: cioè,
1: quindi ragazzi,
0: siamo di manica larga in questo posto.
1: Leone un bel 9.
0: Che storia.
1: Grazie Monica, è in vacanza.
0: Si sta godendo, ho visto la foto, la spaparanzata al sole,
1: sì.
0: Beata lei. Vergine, 8,5.
1: Bilancia 8, eppure è stato generoso con te, tu lo insulti sempre.
0: Sì, da...
1: e lui è carino e coccoloso.
0: Scorpione, oggi vi meritate un 7,5, che non è tantissimo, però insomma meglio che niente.
1: E Sagittario invece sale un bel 8,5.
0: Capricorno, 7 su 7 decimi, cioè, se fosse centesimi sarebbe più 7 centesimi, cioè, vabbè, insomma, dai.
1: Siamo all'Acquario,
0: sì.
1: 8.
0: E chiudiamo con i pesci. Oggi il segno dei pesci si merita soltanto un 7,5, che è già
1: dignitoso,
0: un
1: dignitoso,
0: una giornata più che tranquilla.

0: Così, cioè, ogni volta che passa una canzone di Piero Pelù a me via.
1: Allora, a proposito dell'oroscopo, abbracciamo gli amici del Cancro, eccolo
2: sì.
1: Quindi.
2: Sì, insomma, come sì. sempre. Mai una gioia.
1: Niente.
0: No, vabbè, ma
2: ciao, buongiorno Cacchetti da Verona.
0: Avevate...
2: Cancro, ovviamente.
1: Beh, sei e mezzo, sei e mezzo dai, mezzo, vicino insomma. Al 7.
0: Sì, è che questo nostro professore delle stelle non dà mai, voglio dire, un'insufficienza, perché è di manica larga, è un buonista, direbbe qualcuno.
1: Insomma, così la metti in soggezione, perché dici: hai avuto un 6 e mezzo, ma probabilmente era un 3. Scusa.
0: Cioè, ragazzi, io sono uno sincero.
1: A proposito di chiacchieroni, non chiacchieroni. Ecco qui.
3: Buongiorno Camonelini.
4: Buongiorno. Allora, io durante la settimana posso anche parlare meno.
0: Ma?
4: A casa sono da sola, mi piace molto il silenzio. Ogni tanto parlo con me, ovvio. Ma sabato e domenica, se vado in montagna o vedo i miei amici, perché se parto, parto. Beh, voglio bene. E buona giornata a tutti.
0: Grazie anche a te, restate là perché noi abbiamo ancora un'ora di Buongiorno Unca.
1: Sì, sì, rimaniamo qui.
0: Mica poco, è un'ora.
5: No. Radio Bella e Monella. Buongiorno Unca.
6: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme. L'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
10: Bella Disco. Sabato 29 agosto, la festa italiana di Radio Bella e Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console, Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Sabato 29 agosto a Sernaglia della Battaglia, Treviso.

0: da cantare.
1: Ora. Le 8:01.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Monito del Presidente della Repubblica 10 anni dopo il terremoto che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Mattarella ha auspicato che il risanamento sia ultimato nel più breve tempo possibile. Il Presidente della CEI, il Cardinal Zuppi, parla di ritardi insopportabili. Iniziata la maggiore offensiva economica mai lanciata dagli Stati Uniti contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo. Nel mirino non solo il regime di Teheran, ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. Chiudiamo con il calcio, i posticipi di ala. Roma cala il poker con la Fiorentina, 4-0 il finale all'Olimpico. La Lazio vince 1-0 al Dall'Ara con il Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Eccoci qua, seconda ora di Buongiorno Luca, seconda ora per me, terza per Paolo Zippo, insieme per parlare di viaggi, vacanze, cose belle.
1: Quanto bisogno avrei di una bella vacanza?
0: Sei appena tornato.
1: Ah beh, avrei lo stesso bisogno di una bella vacanza, cioè tipo tutta la vita. Una vita in vacanza, una vecchia che balla.
0: Sì, allora c'è chi sogna di andare in vacanza tutta una vita, c'è chi sogna la pensione, chi sogna di avere la casa al mare, in montagna, eccetera, e poi c'è una possibilità davvero ghiotta, ma bisogna andare in pensione.
1: E soprattutto bisogna avere parecchi soldini a disposizione, perché attenzione, stiamo per proporvi una vita in crociera. Cioè, è una roba che a me non... No. Io e la crociera abbiamo un rapporto strano.
0: Ma
1: non
0: ci sei mai stato?
1: Non me ne vogliono gli amici di Costa.
0: Sì, no. Ma ci sei mai stato?
1: No, ma non voglio neanche andarci.
0: Vabbè, è un'esperienza
1: da fare. Sai perché? Perché tutti quelli che tornano dalle crociere gli chiedo: ma scusa, ma com'è andata la crociera? Ho mangiato tantissimo. Sì, minchia, ma hai visto qualcosa? Ho mangiato.
0: Beh, certo, ogni giorno finisci e sbarchi in un porto diverso.
1: Sì, ma tutti mi parlano solo del cibo. Dico, andate in crociera per mangiare.
0: No, aspetta, sai perché?
1: Perché?
0: Perché lì uno veramente può mangiare 24
1: sì,
0: ore.
1: Sì, lo so, ma se lo scopo della vacanza è mangiare,
0: ma no,
1: sto a casa e mi
0: ingolfo.
1: Ma
0: lo scopo della vacanza. Ma è una di quelle cose che ti colpisce sicuramente tantissimo.
1: Comunque, amici, se avete, c'è questa compagnia che propone una sorta di passaporto d'oro, di golden visa, come direbbe qualcuno, no?
0: Uno paga una cifra che poi varia in base all'età, una cifra piuttosto importante.
1: E per pensionati la cosa, per pensionati.
0: Sì.
1: Se siete pensionati sappiate che potete usufruirne.
0: Diciamo da 100.000 euro in su, più
1: minchia,
0: o meno.
1: Cioè, potete trascorrere lunghi periodi a bordo di una nave, vitto, servizi, via, tutto compreso, però il prezzo cambia in base all'età.
0: Sì, tra i 55 e i 60 anni la proposta arriva a $300.000.
1: Minchia!
0: Se hai più di 90 anni invece scende a $99.000.
1: Cioè, nel senso che danno per scontato che non duri tanto.
0: Però uno si sveglia, è servito e riverito, vede tantissimi posti particolari, abita praticamente in una città galleggiante, non deve preoccuparsi della colazione, c'è il medico di bordo, c'è tutto.
1: Sì, ma però diciamo dopo gli 80 va bene, cioè, ma però non prima degli 80, dai, dopo gli 80 una bella pensione così ci starebbe.
0: Allora, noi quest'oggi vi diamo la possibilità di fare un bell'anno di vacanza, però potete scegliere soltanto un posto.
1: C'è, cioè, il gioco di stamattina che vogliamo fare insieme agli amici della fascia tra le 8 e le 9 è questo: dovete scegliere di fare un anno in vacanza, ma dovete scegliere un solo posto dove stare.
0: Paolo va sempre nella sua isoletta.
1: Sì, io vado nella mia isoletta.
0: Cioè
1: lì. Sono banale, scontato, però vado lì, c'ho già il posto, c'ho l'appartamento fissato.
0: Io ci penso un attimino, pensateci anche voi e diteci: quest'anno di vacanza dove vorreste trascorrerlo?
1: Un'isola, un posto in montagna, una città europea, un monastero tibetano.
0: Sì.
1: Tu? No, adesso ci pensi.
0: No, ci penso, forse in montagna.
1: Forse in montagna fra gli stambecchi.
0: Con Heidi. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: di vacanza, amici, adesso che le vacanze per molti sono finiti, un anno di vacanza, noi vi proponiamo però dovete scegliere un posto, uno solo, dove trascorrerla.
1: Allora, un posto solo ci scrivono, Hammerfest.
0: Immagino sia una festa, cioè da fest deve essere una sagra, non lo so, una festa, tipo l'Oktoberfest a me viene in mente.
1: In Norvegia.
0: Ah, è un posto che si chiama, lì fanno sempre festa.
1: Beh, non è vero che fanno sempre
0: bevono
1: festa.
0: Sempre birra.
1: Guarda che bello.
0: Sì, però freddino, cioè io voglio dire, va bene una località fresca, ma lì fa freddo d'inverno, cioè fa veramente freddo.
1: Vabbè, ma loro stanno bene, cioè.
0: No, vabbè,
1: c'è anche chi sta bene al freddo, al gelo, però,
2: Ciao ragazzi. Passerei molto volentieri un anno in Lapponia.
1: In Lapponia, vedi?
2: Lì al fresco,
0: fresco,
2: tranquillità, un sogno. Un anno in Lapponia subito.
0: Ok.
2: Ciao ragazzi, da Sebastiano.
1: Con gli orsi e i pinguini.
0: Sì, no, stavo pensando che ci si gelano i maroni, cioè lì.
1: Beh, ci sono le stufe, i camini.
0: Sì, anche le mutande di lana, perché ragazzi.
1: C'è Babbo Natale!
0: Babbo Natale, no!

0: Certo che uno si fa male, torna dalle vacanze e parla di vacanze. No, non va bene, è come fare un po' alla Tafazzi, no?
1: Ma una vacanza prolungata, un anno.
0: Un anno di vacanza. Vi abbiamo dato la possibilità di scegliere un luogo dove fare un anno intero di vacanza partendo da questa crociera per pensionati che propone dei lunghissimi periodi su una nave alle persone che vanno dai 55 anni in su.
1: Patrizia da Treviso dice Sardegna tutta la vita, i profumi, i colori spettacolari.
0: Beh, la Sardegna sì.
1: La Seadas.
0: Sì, cosa sono? Cos'è la Seadas?
1: È dolce.
0: Ah, con cosa è fatto?
1: Con la ricotta, poi c'è questa pasta che viene fritta e sopra ci mettono il miele.
0: Ah,
1: una bomba.
0: Fritto, sì, sono quelle cose che fanno bene alla dieta, però fanno bene
1: ma
0: al morale.
1: Non importa, fa bene al morale, questo basta.
0: Esatto, esatto, esatto. Ci sono molti dolci greci anche simili che usano l'olio del miele, frutta secca, tutte quelle cose che fanno benissimo.
2: Dai, senti. Ciao ragazzi, buongiorno, sono Marta. E per me è molto semplice. Ci sono stata ieri, per me è come fosse la mia seconda casa. E anche se qui vicino, per me è il top. Io ci vivrei non un anno, ma sempre. E Caorle. Caorle forever. Ciao.
0: Ok.
1: È dimensione d'uomo.
0: Cioè, noi vi abbiamo dato il mondo a disposizione, però va bene anche una località vicino a casa. Se uno è innamorato di quella località, magari uno è innamorato anche della propria città, che sai, non l'abbandonerebbe mai per tutta la vita, neanche per andare in vacanza.
1: Luisella invece abbandonerebbe proprio l'Italia per fare un anno in Islanda.
0: Dove è l'Islanda?
1: Vicino a Padova. Ti piace vincere facile, Luisella?
0: Assolutamente, su quello non ci piove. Ma abbiamo altri messaggi.
1: La Tri, un anno alle Maldive o in Grecia. Allora potresti andare nell'isoletta dove va sempre Paolo Zippo, che è lì vicino.
0: Mannaggia, è finito il tempo a disposizione per l'intervento.

0: mamma mia, quanti posti, quanti
1: Caorle,
0: luoghi.
1: Gettonato.
0: Mamma mia, che
1: anch'io lì ci starei un anno intero. Per me è il luogo che rappresenta un nuovo inizio. Probabilmente è anche successo qualcosa.
0: Un amour, l'amour toujours ti fa cambiare idea sui luoghi dove vivere anni e anni.
1: Eh sì. Beh, qui abbiamo un parterre di luoghi. Andrei in Turchia a vedere i miei attori preferiti, quelli delle serie turche.
0: Kemal, Strutruk, Spartak, Sniknak, si chiamano tutti così.
1: Poi dicono Trentino per sempre.
0: Isola di Santorini in Grecia.
1: Sono posti completamente diversi uno
0: dall'altro. Sì, assoluto, cioè Trentino e Santorini ci azzeccano poco, effettivamente, anche se io da modesto conoscitore della Grecia, io Santorini un anno non ci andrei.
1: Ragazzi,
0: da aprile a ottobre significa un casino.
1: Lo so, ma magari a lei piace la vita, le cose.
0: Sì, ma una cosa è quella che vedi su Instagram, una cosa è invece andarci lì e vederla realmente. La
1: è
0: cosa
1: più trafficata.
0: Sì, c'è traffico, c'è casino, ci sono le crociere. Sai le due cupolette, quelle azzurre che vedi tutte nelle foto, che sembra che uno si sia fatta la fotografia da solo davanti alle cupole, no?
1: Non è così.
0: Ecco, dietro ci sono tipo 800 persone in coda un'ora e mezza per fare la fotografia.
1: Però il Trentino anche a me piace.
0: Perché? 33 trentini
1: andarono a Trento.
0: Entrarono in Trento, se no non c'è la R. Fra poco, fra
1: paradiso.
0: Poco.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF. Un solo spray.
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
11: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
12: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
13: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
14: Ageo!
13: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
15: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
16: Tu lascia fare, sempre polemico.
17: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
18: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Radio Bella e Monella.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Guardate, stamattina abbiamo deciso di giocare un po' insieme, partendo un po' da questa crociera della quale vi abbiamo parlato in apertura di ora insieme, una compagnia che propone una sorta di passaporto d'oro, di golden visa per pensionati. Paghi una cifra importante e puoi trascorrere praticamente un anno a bordo di una nave con vitto, servizi, viaggio. Il prezzo cambia in base all'età, tra i 55 e i 60 si paga circa $300,000. Sono pochi, $300,000. Cioè, sono due appartamenti. Se invece hai più di 90 anni, il prezzo scende a circa $99,000, perché ovviamente loro pensano al fatto che non è che duri tantissimo questa storia qua. Non stiamo parlando della classica crociera di una settimana, l'idea è quella di vivere a bordo per anni. Praticamente il pensionamento è di svegliarsi, far colazione, guardare il mare, pranzare, fare un pisolino, aperitivo, cena e non tornare praticamente più a casa. E allora noi abbiamo giocato insieme a voi, vi abbiamo chiesto: ma se poteste vivere per un anno in vacanza, ma dovesse scegliere un solo posto dove stare, volete dirci quale sarebbe questo posto?
1: Tutti e 30 trottolerando.
0: Sì, i 30. Niente,
1: io sono Giovannino da Jesolo, buongiorno. Luca, sì. La mia destinazione più bella del mondo è secondo me Jesolo.
0: Okay.
1: Per le sue spiagge, per il suo lungo mare da 15 km.
0: Sì.
1: E poi attaccatissimo a Venezia e siamo nel nord.
0: Sì.
1: Una delle regioni più belle e più ricche.
0: Sì.
1: Niente, con questo vi saluto, un bacione.
0: Grazie, grazie. Ma però Giovanni, tu ci stai già a Jesolo, cioè che vacanza è? Vabbè, noi abbiamo lasciato libertà.
2: Ciao Monelli e anche Belli, sono Chiara da Montecchio. Se potessi fare un anno di vacanza,
0: sì,
2: penso che andrei in Turchia.
0: Perché?
2: C'è caldo.
0: Ok.
2: C'è una vita più morbida, nel senso di ritmi.
0: Sì.
2: È in Turchia, ci andrei subito. No, mi date i soldini voi? Ciao.
0: Adesso i soldini, Chiara, adesso cioè, voglio dire, qui siamo poveri, io ho speso tutto in vacanza, non c'ho più una lira neanche dipinta, devo tornare a guadagnicchiare qualcosa. Buongiorno.

0: altro, sta per uscire la seconda stagione della serie televisiva sugli 883, che la prima è stata molto bella, molto divertente, molto piacevole, per cui in ottobre esce la seconda stagione, me la guarderò tutta.
1: Ma dove, su Netflix?
0: Sì.
1: Ah.
0: Noi ricchi, noi ricchi abbiamo queste cose di tradizione.
2: Buongiorno Unca presenta Hector Studio.
1: Sì!
0: È arrivato il momento, anzi è ritornato il momento di recitare, miei cari amici all'ascolto.
1: Ma che meraviglia, ritorna con la nuova stagione di Buongiorno Unca, che poi partirà in realtà ufficialmente da settembre.
0: Sì.
1: Comunque, ritorna l'Hector Studio.
0: Cosa significa? Significa che stiamo per farvi ascoltare un pezzettino tratto da un film famosissimo, ma proprio ultra, arci, iper, stra, di più.
1: Anche se non l'avete visto, vi basterà ascoltare le parole, ripeterle in maniera fedele, però alla maniera vostra, dovete interpretare.
0: Esatto, si tratta di una frase che voi dovete semplicemente ripetere inviandoci un messaggio vocale, ovviamente scritto non vale.
1: No. Anche perché, ragazzi, fra poco ripartirà la mostra del cinema di Venezia.
0: Sì, sì.
1: Quindi noi dobbiamo prepararci a questo grandissimo evento.
0: Potreste diventare degli attori.
1: Sì. Niente leone d'oro però noi.
0: No.
1: Noi regaliamo una cosa che va oltre.
0: Una salamandra di plastica.
1: Perché la salamandra? Noi regaliamo la gloria eterna.
0: La gloria eterna per colui o colei che saprà ripetere e interpretare molto bene una frase di Olaf.
1: Olaf è il pupazzo di neve,
0: sì,
1: di Frozen.
0: Sì, Olaf, che carino. Allora, Olaf a un certo punto del film recita questa cosa qua.
3: A volte vale la pena sciogliersi per qualcuno. A volte vale la pena sciogliersi per qualcuno. A volte vale la pena sciogliersi per qualcuno.
0: Ah, che bello.
1: Che romantico.
0: A volte vale la pena sciogliersi per qualcuno.
1: Allora, cercate di sciogliere me e Paolo Zippo.
0: Sì, esatto.
1: I nostri cuoricini di pietra, no, dai, scherzo.
0: Sì, sì.
1: Facendo Olaf.
0: Dai, a volte vale la pena sciogliersi per qualcuno. Aspettiamo la vostra interpretazione al 393-7366-170. Fate subito perché uno di voi vincerà la gloria eterna.
2: Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.

0: Candida su Radio Bella e Monella. Stiamo giocando con l'Hector Studio. Sono arrivati un sacco di messaggi, un sacco di interpretazioni più o meno riuscite.
1: Sì. Beh, diciamo che siete stati bravi nel cercare di interpretare Olaf, mitico pupazzo di neve, che era innamorato. No, non era innamorato, lui era un consigliere, una sorta di consigliere.
0: Sì, un personaggio secondario.
1: Sì, detto di pupazzi di neve mica possono innamorarsi, insomma.
0: Non è vero, perché...
1: Di una pupazza?
0: Sì.
1: Vabbè, insomma,
0: è un cartone, scusa, può succedere di tutto.
1: Ma tu sai che io ho il cuore di pietra, di neve, sì, di ghiaccio.
0: Sentiamo le interpretazioni.
2: Sì. A volte vale la pena sciogliersi per qualcuno.
1: Sì,
2: ciao,
1: sì.
2: Andrea.
1: Ciao Andrea, bravino.
3: A volte vale la pena per sciogliersi per qualcuno.
1: Che ha un po' rovinato l'interpretazione,
0: sì.
1: però
0: manca il romanticismo,
1: manca il pathos,
0: sì.
1: Il pathos.
4: Sì, a volte vale la pena sciogliersi per qualcuno.
1: Benino.
4: A volte vale la pena sciogliersi per qualcuno.
1: Questo era un po' graffia mia.
5: A volte vale la pena sciogliersi per qualcuno.
0: Manca un pezzo di messaggio.
1: Ma attenzione!
0: Aspetta, perché questo è appena arrivato.
1: Appena arrivato.
0: Vediamo,
6: a volte vale la pena sciogliersi per qualcuno.
1: Sì.
7: Ma noi teniamo duro!
1: Questo andrebbe premiato solo per il finale. Ma
0: chi si aggiudica la gloria eterna questa mattina è lei.
8: A volte vale la pena sciogliersi per qualcuno.
1: Sì, era molto Olaf, diciamolo così.
0: Brava Carolina, per te la gloria eterna. Radio Bella.

0: La canzone allegra per finire la mattinata. Questa...
1: Siamo soli? No, sono da sola io la prossima ora, perché Monica è in vacanza, non abbandonatemi.

0: dalle 6 alle 9 con tutta la nostra trasmissione.
1: Esattamente.
0: A domani.
1: Ciao.
0: Lei a dopo.
1: Sì, sì, a dopo.
0: Svegliatela, mandatela una sveglia.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Radio Bella e Monella.
9: Eri pazza di me. Poi cos'è successo, amore? 100.000 dediche.
2: Radio Bella e Monella.
10: Tornerà quando ci bastava vedere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio.
2: Radio Bella e Monella, tutte da cantare. Ora,
11: le 9 in punto.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Il presidente francese Macron annuncia che le esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina saranno condotte nei mesi di ottobre e novembre dall'Italia. Fonti di Palazzo Chigi chiariscono che il nostro paese non vi prenderà parte. Cambiamo argomento. A 10 anni dal sisma che colpì numerosi comuni tra Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, monito del capo dello Stato. Secondo il presidente Mattarella, il risanamento è un percorso che dovrà essere ultimato nel più breve tempo possibile. Il presidente della CEI Zuppi, nella messa da matrice, parla di ritardi insopportabili. Chiudiamo con gli Stati Uniti e Washington, che annuncia la maggiore offensiva economica mai lanciata contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo. Obiettivo: tagliare tutti i legami finanziari del regime di Teheran. L'Iran ribadisce l'operazione e certifica il fallimento americano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Bella e Monella, tutto.

piaci con maledetto me apre questa primissima ora con me Elisa, stiamo insieme tutta quanta la mattinata, poi arriverà anche la signorina Paola per Sorelle d'Italia, Cugine d'Italia, chiamateci come volete. E vorrei aprire oggi con voi un po' i cassetti della memoria, perché mi sono imbattuta in un articolo che parlava di giocattoli. Tutti quanti abbiamo avuto un giocattolo del cuore, che fosse una peluche, una macchinetta, una bambola in particolare, e c'è questo articolo che parla delle Barbie. Io quando ero piccola sono stata molto legata alle Barbie, ne avevo tipo una trentina, ce le ho ancora tutte conservate con i loro oggetti eccetera. Nelle Barbie sono sempre state lo stereotipo del corpo perfetto della donna, il corpo inarrivabile. Oggi le Barbie hanno delle proporzioni sempre più simili a quelle del corpo femminile reale rispetto ai modelli di 20-30 anni fa. In particolare hanno fatto la Barbie con la versione curvy, quella che si avvicina alle misure medie, diciamo, delle donne. Anche Ken, che era quell'uomo tutto palestrato, presenta delle proporzioni leggermente più realistiche rispetto al passato, e questo denota proprio un avvicinamento anche dei giochi per i bambini, avvicinamento a quello che è la realtà e non a stereotipi. E allora tutti abbiamo avuto un giocattolo del cuore, il peluche inseparabile o una macchinetta particolare, il trattore, una bambola, il ciccio bello. Allora vi chiedo, qual era il vostro gioco del cuore, il gioco inseparabile, quello preferito, quello a cui non avreste mai e poi mai rinunciato? Io avevo una coniglietta che si chiamava Ieta, la portavo anche dal pediatra, il pediatra doveva visitare prima lei e poi me. Chiamami stupida, eh no? Piotta adesso con Super Caffone.

0: Con Santa su Radio Belemonella stiamo aprendo i cassetti della memoria. Tutti abbiamo avuto un giocattolo del cuore, che fosse un peluche, che fosse, non lo so, Ciccio Bello per le ragazzine, una macchinetta, un oggetto particolare da cui non riuscivamo a separarci durante l'infanzia. Per esempio Paola scrive: gira la moda, che era quel gioco, ce l'ho avuto anch'io. Tu giravi, creavi i modelli, poi potevi far fare la sfilata, cioè era bellissimo. Gira la moda. E quindi parliamo proprio di questo, cioè il giocattolo del cuore, quello che vi ricordate maggiormente, quello che per voi ha segnato davvero un momento importante della vostra infanzia. Al 393 7366 170. È arrivato anche quel momento, il momento di cantare tutti quanti insieme quella canzone che vi frulla per la testa, quella canzone che vi dà la carica giusta per affrontare anche questo martedì difficile, quella canzone che porta il sole in un martedì uggioso. Cosa dovete fare? Inviate un bel messaggio audio al 393 7366 170, in cui cantate un pezzettino di una canzone italiana che volete ascoltare. Avete 6 minuti, quindi tutto il tempo necessario per confezionare il vostro messaggio. E vai!
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Che bella!

0: con parlare d'amore. Stiamo parlando di quel giocattolo del cuore, il giocattolo inseparabile, un peluche, un gioco da tavolo, una macchinetta, quello che vi impegnava tantissimo e che vi teneva un sacco di compagnia. Io l'ho detto, avevo questa coniglietta che si chiamava Ieta, tra l'altro, inseparabile. Poi mi ha abbandonato pure quello insomma, ci sono stati altri giocattoli. A parte che mi ci volevano sempre 8 pile AA, ma il Furby ce l'ho ancora. Il Furby è una cosa pazzesca, cioè il Furby sicuramente è uno di quei giocattoli del cuore di tantissimi bambini. C'è chi invece ci manda alcuni messaggi e alcune fotografie, assolutamente lui, Jimmy Ridimmi, mio caro diario, che era un po' questa agenda, questo diario segreto elettronico, e poi il Tamagotchi, anche quello grande classico, che poi scrive Marica: tornando da scuola mia mamma mi faceva trovare morto perché non gli dava da mangiare, perché era un impegno tenere il Tamagotchi. Allora ragazzi, parliamo del giocattolo del cuore, quel giocattolo che ha caratterizzato la vostra infanzia. Al 393 7366 170, apriamo la scatola dei ricordi anche a livello musicale. Sentiamo chi si è aggiudicato la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Buona settimana, Bella e Monella, ora ascoltate la canzone che fa. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano, grazie mille.

0: dimmi, dimmi, ma sì, raccontatemi il vostro giocattolo del cuore, quello che ha caratterizzato un po' la vostra infanzia, al 393-7366-170. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo di un caffè, così ci riprendiamo e riprendiamo anche i ricordi e poi torniamo anche con la pillola musicale. A fra poco.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
7: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
8: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
9: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
8: Ele, muoviti!
9: Arrivo!
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
13: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
16: Solo un po'.
17: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Cerri presente anche in questo martedì puntuale alle 9.37 del mattino con Paola e Chiara Furore, Lazza e Gala con Freed From Desire, poi Cenere, un bel mashup, e Marvin e Rudy J con Vento d'Estate. Che mix!
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Siamo partiti da questo argomento, questo articolo nel quale mi sono imbattuta, alle Barbie di oggi che hanno proporzioni sempre più reali, sempre più simili a quelle del corpo femminile. E io dicevo, le Barbie per me sono state uno dei giocattoli amatissimi durante la mia infanzia, durante soprattutto il periodo estivo con la mia vicina di casa. Io avevo una trentina di Barbie, quindi tiravamo tutti gli oggetti fuori, giocavamo per tutta l'estate e poi in vista dell'inverno lavavamo tutte le Barbie, sistemavamo i vestitini, tutte queste cose meravigliose. Tutti però abbiamo avuto un giocattolo nel cuore, allora vi sto chiedendo di aprire questo cuoricino, di aprire i cassetti della memoria, che fosse un peluche, una macchinetta, una bambola. Qual è il vostro giocattolo del cuore? Per esempio, Alberto ci racconta questo.
2: Ciao,
0: buongiorno.
2: Ovviamente i Lego.
0: I Lego,
2: archetto,
0: sì.
2: Lego alla grande. Poi quando sono diventati i nostri figli, cominciato ad avere l'età della ragione, 2-3 anni li abbiamo iniziati ai Lego,
0: sì.
2: Non ti dico, mi divertivo più io di loro all'inizio. Adesso hanno preso passione anche loro, anche se hanno 18 anni, ogni tanto si comprano quelle robe, sai che ci sono quelle robe tecniche, quelle robe là, con i suoi soldini se li comprano, se li montano. Lego tutta la vita.
0: Beh, Lego un grandissimo classico sicuramente. Maria Rosa dice: io avevo una bambola, si chiamava Michela, aveva dei dischetti e cantava, una cosa bellissima, davvero pazzesca. Allora, tutti abbiamo avuto un giocattolo del cuore. Qual è stato il vostro? 393 7366 170. Radio

mattine su Radio Belle Monella stiamo parlando di giocattoli. C'è Erika che mi manda questo bellissimo messaggio. Ciao Elisa, io da piccola avevo un orso di peluche, si chiamava Orso, quindi non tanto fantasioso come nome. Era il peluche con cui dormivo di notte, è stato compagno di sonnellini anche di mio figlio quando era piccolo. Ce l'ho ancora, è mezzo ammaccato, ma per me è stato un compagno d'infanzia. E sì, poi ci sono quelle persone fortunate che si tengono, non so, il peluche piuttosto che quel giocattolo per lungo tempo. Poi magari sono i figli che lo distruggono, può essere, possono capitare anche queste cose. Allora, tutti abbiamo avuto un giocattolo del cuore, una peluche, una bambola, un gioco elettronico. Qual è stato il vostro giocattolo del cuore? 393 7366 170 per raccontarmelo. Radio

0: Rossi, tre parole. Ricordiamo anche che Radio Belle Monella è sempre con voi, ci sono un sacco di appuntamenti, un sacco di eventi. Sabato, questo sabato 29 agosto, Bella Disco, arriverà a Sernaglia della Battaglia, quindi provincia di Treviso, con Street for Meat, la migliore musica italiana, le grandi hit, stand enogastronomico, insomma una serata tutta da vivere con la musica di Radio Belle Monella. In console ci saranno Andy Mancuso, Paolo Zippo e anche la Dallana, quindi non perdete questo appuntamento sabato 29 agosto a Sernaglia della Battaglia, provincia di Treviso. Non è finita qui, perché giovedì 3 settembre Radio Belle Monella arriverà a Montebelluna con il palio Tutto da Cantare, con degli ospiti davvero super che saliranno sul palco, tra cui i Los Locos e Dolce Nera. A presentare sarà Monica Morgan, ma ci sarà anche il DJ set di Thomas Menegazzi. Trovate tutte quante le informazioni per quanto riguarda gli eventi di Radio Belle Monella sia sul nostro sito www.bellemonella.it, ma anche sui social. Mettete like, mi raccomando, e soprattutto, come dice anche il buon Paolo, siateci a questi eventi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: questa canzone di Diodato, Fai rumore. Noi ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo di nuovo insieme. A fra poco. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
0: Ora 10:01.
6: Il segnale orario è in collaborazione con
7: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
8: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
9: Buongiorno, bentrovati, ecco le ultime notizie. È incontestabile il reato di detenzione di un'arma con matricola brasa con caricatori e relative cartucce e appare indicativo dalla elevatissima pericolosità del soggetto. Lo scrive la PM di Milano Sara Ombra nella richiesta di convalida di arresto e di custodia cautelare in carcere a carico del trapper padovano Tony Boy, 26 anni, all'anagrafe Antonio Weber.
10: È caccia al pirata della strada che ieri ha investito un ciclista di 80 anni a Vittorio Veneto. L'anziano è stato portato in ospedale dopo essere stato investito da un'auto il cui conducente è scappato senza prestare soccorso. Non è in pericolo di vita. È successo intorno alle 16 in centro in via Nannetti.
9: Una escursionista di 64 anni della Repubblica Ceca si è fatta male ieri sulle montagne vicentine.

0: Prendendo verso Montepiano sul sentiero 561, la donna ha messo male un piede e si è procurata un trauma alla caviglia. A soccorrerla è la squadra di Arsiero.
1: Dal prossimo anno il Museo Correr di Venezia si presenterà al pubblico completamente rinnovato. Saranno realizzati interventi su percorsi, accessibilità e servizi per il pubblico, ma saranno anche create nuove sale espositive che inaugureranno nell'autunno 2027 con Gian Domenico Tiepolo e nel 2028 con gli eventi per i 500 anni di Veronese.
0: E questa per ora era l'ultima notizia, il prossimo aggiornamento tra un'ora circa. Buona giornata.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Bella e Monella, tutta

con Antidroga aprono questa seconda ora con me, Elisa, poi ce ne sarà una terza, insomma la mattinata la passiamo insieme e siamo pronti per giocare a quel gioco che amate tantissimo, quello del vero e falso. Quindi vi racconto tre notizie, possono essere tutte vere, tutte false, alcune vere, alcune false. Voi dovete individuare al 393-7366-170 quella che è la sequenza corretta. Ma agevoliamo la base come sempre. Siamo seri anche oggi. Prima notizia, a 95 anni c'è questo signore che si chiama Frank, che è entrato nel Guinness World Record perché ha completato il cubo di Rubik in 5 minuti 49 secondi e 75 centesimi di secondo. Sarà vero o sarà falso? Seconda notizia, c'è questo signore che si chiama Nino che ha inventato il gelato al gusto di porchetta. Per realizzare questo gusto utilizza una base chiaramente di latte con della porchetta frullata che poi viene lavorata nel mantecatore e poi aggiunge una parte croccante ottenuta dalla crosta della porchetta, e questo è un nuovo gusto di gelato. Sarà vero o sarà falso? Andiamo nelle Marche con l'ultima notizia. Quattro bagnini sono stati multati con 1.032 euro ciascuno perché mentre erano in torretta sono stati sorpresi a usare il cellulare e invece di sorvegliare il tratto di mare che era stato assegnato a loro. Sarà vero o sarà falso? Insomma, sta a voi individuare la sequenza corretta tra le notizie vere e false. Possono essere tutte vere, possono essere tutte false, alcune vere, alcune false. Sta a voi adesso al 393-7366-170 in palio quest'oggi mettiamo lo zainetto di Bella e Monella.

0: 50 milioni di messaggi non tutti corretti, perché l'errore è sempre dietro l'angolo. Tre notizie possono essere tutte vere, tutte false, alcune vere, alcune false. Vediamo se c'è qualcuno che è riuscito a venirne a capo.
1: Falso, falso, vero.
0: No, non era falso, falso, vero.
2: Ci provo. Vai. Vero, vero, falso.
0: No.
2: Un saluto da Cristina.
0: No, Cristina, mi spiace.
3: Ciao, Olivia da Brescia. Vero, vero, falso.
0: No.
4: No,
0: no, no, no.
5: Falso, vero, vero. Ciao, buona giornata.
4: No.
6: Falso, falso, vero.
4: No!
0: Niente, niente, niente. Allora c'è chi ha individuato la sequenza corretta. Chi è che si è messo a russare adesso? Vabbè, c'è chi ha individuato la sequenza corretta ed è vero, vero, vero. Quindi brava Samantha, brava Chiara. Ce ne sono diversi, ma Kevin da Soave è stato il più veloce ed è colui che si è aggiudicato lo zainetto targato Bella Modella. Ma giocheremo anche domani. Quanto mi piace prendervi in castagna così. Fra poco scopriremo perché sono tutte e tre vere. Intanto vi chiedo, c'è una canzone che volete ascoltare in questa mattinata? Potete cantarne un pezzettino, purché sia una bella canzone carica italiana per questo martedì, al 393-7366-170. Arriva la canzone che fa.
7: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

La radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Bentornato al Vero e Falso, tre notizie tutte vere questa mattina. E sì, è vero che a 95 anni il signor Frank Ziemensky è entrato nel Guinness World Record, perché lui, appassionato dagli anni 80 del cubo di Rubik, ha studiato per decenni diverse combinazioni, diversi metodi di risoluzione, quindi ha completato in pochissimo tempo il cubo di Rubik, 5 minuti 49 secondi e 75 centesimi. Anche la seconda notizia era vera: il signor Nino ha inventato il gelato al gusto di porchetta, che lui suggerisce di mangiare con una fetta di pane e un po' di olio sopra. Non so, da provare assolutamente. Terza notizia che ho presentato era vera anche quella: nelle Marche quattro bagnini sono stati multati con 1.032 euro ciascuno, perché mentre erano in torretta, invece di sorvegliare il tratto di mare che gli era stato assegnato, guardavano il telefono, cosa che non si fa assolutamente. Cosa invece che dovete fare adesso? Alzare il volume della radio, perché è arrivato il momento di scoprire chi si è aggiudicato la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Vorrei stringerti le braccia intorno al collo e baciarti, baciarti dappertutto. Ciao Radio Bella Monella, siete la mia compagnia più bella.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: È quando suona la sveglia che esordisci con
9: Buongiorno Unca!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
9: Non potete perdervelo!
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
12: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
11: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni su Bella e Monella.
1: Una terzina meravigliosa, gli 883 con la lunga estate caldissima, Lorella Cuccarini con La notte vola e lo so che avete fatto il balletto, e Giovanotti con Il boom. Fra pochissimo giochiamo insieme.
0: Bella e Monella.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: 97, la voce di Giorgia. Un'ora sola ti vorrei. Siete pronti? Perché adesso si gioca.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il Luna Park di Bibione. Vi portiamo a divertirvi tra le mille, mille attrazioni che ci sono a questo meraviglioso Luna Park. Sono delle card che vi portano a assistere, soprattutto a giocare, a mettervi alla prova in queste quattro attrazioni miste del Luna Park di Bibione. Se volete aggiudicarvi questo premio davvero molto ghiotto e magari farvi anche un giretto per Bibione, un giretto al mare, perché no? Cosa dovete fare? Al mio via, soltanto al mio via, al 393 7366 170, dovete inviare o un messaggio audio o un messaggio scritto in cui mi dite o scrivete Luna Park di Bibione per me. Facile, Luna Park di Bibione per me. Dico 3, dico 2, dico 1, via!
1: Radio Bella e Monella.

0: sogna di volare, l'uomo sogna anche magari di andare al Luna Park di Bibione, di fare tutte quante le attrazioni, e quindi abbiamo regalato questa card che è valida fino al 4 settembre per 4 attrazioni miste di quelle del Luna Park sito a Bibione, quindi vi fate un bel giretto al mare, vi godete la giornata e poi andate al Luna Park a sfogarvi, perché no? E allora il messaggio più veloce è stato il suo:
1: Luna Park di Bibione per me.
0: Bravo, è Andrea, però Andrea sia altrettanto veloce a mandarci tutti quanti i dati, altrimenti non riusciamo a comunicare a chi di dovere. Giocheremo anche nei prossimi giorni, nelle prossime ore, abbiamo ancora tantissime occasioni di vincita, quindi rimanete sempre con noi. Arriva Shade con 5K.
2: Radio Bella Moneta.

0: abbronzatissima su Radio Belle Manella chiude queste ore con me in solitaria Elisa. Fra pochissimo arriverà anche la signorina Paola e quindi inizierà Cugine Diverse, Cugine d'Italia, insomma un'altra ora scoppiettante. Tempo di una pausa e torniamo a fra poco. Bella e Monella,
1: tutta da... Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco,

0: suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
2: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Radio Bella e Monella.
1: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
0: Radio Bella e Monella.
2: Fatemi fiorello e pannariello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
3: le 11 in punto.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Ben ritrovati all'ascolto. La polizia locale di Casale sul Sile nel Trevigiano ha scoperto un distributore di carburanti che raggirava i clienti. Il gestore esponeva in strada prezzi molto competitivi per attrarre i clienti che una volta alla pompa trovavano un cartello che spiegava che il carburante non c'era e ne veniva proposto uno ad un prezzo molto più elevato.
6: La Regione Veneto investe sulla formazione di operatori e comandanti di polizia locale. 119.000 gli euro stanziati per realizzare programmi di percorsi formativi di qualificazione e di addestramento. La proposta ora verrà trasmessa al Consiglio regionale per il parere da parte della competente commissione.
5: 5 borseggiatrici, di cui 2 minorenni, sono state identificate dalla polizia a Venezia. 2 di esse sono state denunciate per non aver ottemperato al foglio di via, mentre le più giovani sono state collocate in strutture di accoglienza. Le donne, delle quali 3 in stato di gravidanza, sono state bloccate nella zona di Rialto.
0: Gli spettacoli.
6: Comincerà il 2 settembre la stagione lirica e concertistica del Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso, concerto inaugurale della 5ª edizione al Treviso International Saxophone Festival, eseguito dal quartetto di sassofoni e percussioni della banda musicale della Guardia di Finanza.
5: Grazie per l'attenzione, a più tardi.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Bella e Monella, tutta da

0: Sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Siamo oltre proprio, buongiorno Paola.
2: Buongiorno Elisa, eccoci qua per la puntata del martedì di Cugine d'Italia. Oggi parliamo della scuola, anche se è ancora estate, c'è tanta gente ancora in vacanza, ci si diverte, il conto alla rovescia è iniziato, che siate studenti, genitori o insegnanti, si avvicina al rientro, cara Elisa. Quindi godetevi questi ultimi giorni d'estate, tra un mese studenti, studentesse di tutta Italia saranno già tornati tra i banchi di scuola, ma queste sono le date, prego!
1: Eh sì, a inaugurare tutto quanto Bolzano, sapete che al nord partono un pochino prima, sì? Visto il tempo, che di solito è un pochino più tiranno, e rientreranno il 7 settembre, sì. Poi giovedì 10 settembre toccherà al Veneto, Trento, Val d'Aosta,
2: il 10.
1: Sì, il 14 invece Friuli, Venezia, Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e poi un pochino più avanti le regioni più al sud d'Italia.
2: Allora vi chiediamo oggi, ragioniamo sulla scuola,
1: sì?
2: Qual è la cosa che vi emozionava di più del rientro, no?
1: Non lo so, il comprare il materiale scolastico piuttosto che ritrovare i compagni di classe che magari si sono persi durante l'anno,
2: sì.
1: Studiare no, sicuramente,
2: per accapararsi tutti il banco migliore, quello dell'ultima fila indietro che non ti vede nessuno,
1: rivedere
2: un professore,
1: beh, un professore, ma anche l'oggetto del tuo desiderio, la prima cotta, capito?
2: Esatto,
1: quel
2: quindi
1: compagno di classe per cui provavi qualcosa.
2: Raccontateci un po' le vostre emozioni, se volete condividerle con noi il numero resta sempre quello,
1: è sempre quello che ormai conoscete, dovreste esservelo salvato, 393 7366 170.
3: Ripenserai

0: vacanze estive che duravano tantissimo, 3 mesi, dove uno giocava, andava ai Grest e tutte queste attività creative belle. Ma cosa vi emozionava di più del rientro a scuola? Ma è quello che vi stiamo chiedendo.
1: Esatto, chiediamo di riportare a galla emozioni di chi le scuole le ha già fatte e emozioni di chi dovrà andare a scuola, esatto. No? Ad esempio, Giulio da Boion di Campolongo Maggiore, quest'anno primo anno delle medie e finalmente sarò senza grembiule. Questa è l'emozione del piccolo Giulio, capito? Potersi vestire con le sneaker, la roba stracciata come si vestono adesso i ragazzini. Bravo Giulietto!
0: Andiamo. È in bocca al lupo. Per questo nuovo traguardo.
1: È un'esperienza. A Vicenza c'è un'altra nostra ascoltatrice. Sentiamo cosa dice Lidia.
2: Quando ritornerò a scuola, la cosa che mi piacerà di più ritrovare è il mio banco e tutti i miei amici.
1: Ciao, che bello!
0: Gli amici, le amiche, che bello!
1: Assolutamente. Poi salutiamo anche Laura da Vallà di Riese, in provincia di Treviso. Cosa vi emozionava? La scelta un po' di tutto quello che serviva per andare a scuola.
0: No, lei dice del
1: diario. Esatto.
0: Ma sai perché? Perché il diario era di determinate marche, sì. Poi gli riempivi il diario di bigliettini fatti da te stessa oppure dai tuoi amici, dai tuoi compagni di scuola, e quindi il diario non era solo per scrivere un oggetto, per scrivere i compiti, era per scrivere i pensierini, per scrivere i bigliettini e tutte quelle cose meravigliose.
1: Delle elementari, medie non mi ricordo tanto, però mi ricordo questi diari coloratissimi con il lucchettino, sì. E le chiavette piccole, sì. Che era un po' il diario personale ma anche diario della scuola, quindi era emozionante andare in cartoleria con i genitori e comprare tutto l'occorrente, giusto?
0: Giustissimo. Allora ragazzi, ricordi di scuola, cosa vi piaceva di più del rientro a scuola? 393 7366 170. Ora Marco Mengoni con l'essenziale.

0: che bello.
1: Rientro a scuola, cosa vi piaceva di più? Cosa attendavate? Perché sappiamo, magari non alle materie di studio, non la matematica, non la letteratura, ma a rivedere.
2: Esatto, solo cose belle, cose emozioni belle. Condividetele con noi, no? Quindi quando rientravate a scuola, che siano ricordi delle elementari, delle medie, delle superiori, no? Che flash vi viene quando si parla che adesso a settembre comincia il nuovo anno scolastico, no? Per voi che l'avete già fatto. Manuel Damira ci racconta questo.
3: Io quando andavo a scuola mi ricordavo sempre l'emozione più bella era andare all'estate a scegliere il famoso diario smemoranda.
2: Vedi, diario.
3: Questo non lo faccio neanche più, ma solo perché ho finito le scuole da poco.
2: Ah, ecco.
3: Però sì, il bello della scuola era quello, perché poi da piccolo vedi solo il negativo del studiare, ma esatto, c'è tutto un mondo stupendo.
2: Parole sante, bravo, sì. Manuel. Beh, questo fatto di così provvedere al corredo scolastico, come no, così bel ricordo, lo ritroviamo in tanti messaggi WhatsApp. Francesca da Torri di Quartisolo dice: comprare i quaderni pigna, ti ricordi?
1: Sì, sì.
2: Nella cartoleria del paese sceglievo le copertine con gli animali ed ero fiera di metterli ordinati nel mio zainetto, preparare il tutto, no? L'astuccio
1: anche la
2: con
1: scelta,
2: le penne.
1: La scelta dello zaino. Perché ti distinguevi,
2: sì.
1: C'era chi utilizzava una marca, chi un'altra, poi c'erano tutti quelli che sono arrivati con i personaggi, i supereroi per i maschi,
2: esatto,
1: le bambole, le Barbie o i coccolotti o tutte quelle cose lì per le donne. Quindi anche la scelta dello zaino era un mestiere non da poco.
2: Ma che bello, quando si andava in Calmaggiore da Martone a prendere i libri, a ordinarli, no? Sono ricordi delle superiori. Si andava magari una settimana prima e facevi l'ordine, ritrovavi anche i tuoi compagni che facevano, sì, lo stesso ordine. Così, ricordi delle superiori, perché io ti ripeto, dicevo ad Elisa, io delle elementari e delle medie non mi ricordo più niente.
1: Parto
2: un po'. Non lo so, raga, è così, va bene.
1: Rientro a scuola, che ricordi vi porta questa affermazione?

0: con nuvole e lenzuola. Tanti messaggi che stanno arrivando con diversi ricordi.
1: Tanti ricordi olfattivi, perché tutti ci scrivono le penne, i quaderni. Quando mi compravo il libro ci mettevo la copertina bella, capito, in plastica, oppure nella carta colorata, un po' magari quelli un po' più âgé come me, no? Ed è bello scoprire anche che abbiamo ricordi legati anche alle persone. Certo. Non siamo solo materialisti, come quello che ci riporta da Mirano la Patti.
2: Io mi ricordo un bellissimo ricordo, l'adoravo, la mia maestra delle elementari, la maestra Concetta. Era già anziana allora. E aveva le guanciotte morbide, a me piaceva toccare e baciarla.
1: Sì.
2: Il ricordo più bello delle elementari.
1: Sì. Grande.
0: Ciao. La maestra Concetta.
1: La maestra Concetta.
0: Perché
1: quindi...
0: poi avevi la maestra o comunque il professore preferito, no?
1: Sì.
0: La maestra fa più da mamma, quindi ha un approccio completamente diverso.
1: Esatto, quindi se la ricorda ancora, no? Che gli faceva gli struconi, la baciava, mentre le maestre di adesso, capito?
0: No, perché?
1: No, vabbè, adesso c'è un po' meno contatto fisico, secondo me, devi stare un po' più attento, però insomma, sono tempi cambiati. Che facciamo? Una pausa?
0: Piccolissima pausa. Vai. E poi torniamo con i vostri ricordi.
3: Sorelle d'Italia, ritorna tra poco su Bella e Monella.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
11: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
13: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
14: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
15: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore.
17: Solo un poco di zucchero la fila va giù.
18: Antonello Cerri suona
19: Italiamo.
20: Italiamo.
21: Italiamo.
22: Italiamo.
18: La grande festa italiana.
23: Vogliamo cominciare?

0: arrivato anche il nostro Antonello Cerri con una terzina.
1: Eccola
0: davvero
1: qua.
0: Tutta da cantare. Mina e Celentano con Acqua e Sale, Mal con Furia al Cavallo del West e Umberto Tozzi con Tu. Dai,
1: bella.
0: La tua preferita.
1: Ci è piaciuta e Furia, dai. Per non essere ascoltata.
2: La musica italiana tutta da ballare.
1: Amici di Cugine d'Italia, in questa puntata parliamo di questo fatto qua. Insomma, tra il 7 e il 14 prossimi settembre si ritorna sui banchi di scuola, inizia il nuovo anno scolastico. Condividete con noi emozioni all'epoca quando dovevate rientrare a scuola, no? Cosa vi emozionava? Poi ognuno, insomma, ha il suo proprio modo di sentire. Sentiamo il contributo di Luciana di Noventa di Piave. A lei cosa suscita il rientro a scuola? Suscitava.
3: Quando andavo a scuola io era l'odore dei libri nuovi.
1: Sì.
3: Libri nuovi che magari dopo non leggevi, non li sfruttavi neanche tanto. Però le pagine, i libri, l'odore dei libri appena usciti, stampati.
1: Che bello.
3: Quello era bello.
1: Sì.
3: Era bello di mettere in ordine i libri, mettere la copertina che non si rovinassero.
1: Sì.
3: Altro che adesso, no, nessuno ne frega più niente.
1: No.
3: Brutto.
1: È brutto.
3: È brutto, lo dico perché sono a conoscenza. Ciao ragazze!
1: È a conoscenza perché Luciana ci diceva che lavora nell'ambito scolastico, sì. Quindi insomma ha il polso un po' della situazione. Messaggi WhatsApp, Mauro da Vidor: primi giorni di scuola, incontrare alla fermata del pullman i tuoi amici per parlare di calcio. Invece adesso purtroppo i ragazzi sono tutti fermi alla fermata con il telefonino in mano e testa bassa. Quindi Mauro dice: giovani, parlatevi, non scrivete sui telefonini.
0: Certo, è importante, no?
1: Ha ragione,
0: anche condividere
1: grande.
0: Le esperienze vissute durante il periodo estivo. Allora, sulla scia dei ricordi, la cosa che vi emozionava di più del rientro a scuola, anche se siete studenti e state per rientrare, ci
1: esatto.
0: sono arrivati dei messaggi di ragazzi giovanissimi, fateci sapere cosa attendete del rientro a scuola.
4: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: Francesca, stiamo parlando del rientro scolastico. Ci arriva un bellissimo messaggio da parte di Davide. Dice: non vedo l'ora di tornare a scuola per gossipare con i miei amici del cuore. In realtà dice: il rientro a scuola non mi pesa nemmeno tanto, perché mi piace quello che ho scelto.
1: Vabbè, bravo Davide da Vicenza. Abbiamo Laura che dice: sono una ragazza di 68 anni, ma ho dei ricordi molto belli delle scuole elementari, delle mie maestre, delle mie compagne. Con alcune di loro ancora ci sentiamo e pensate, conservo un piccolo dono che una di loro mi ha fatto dopo tanti anni, e lo conservo ancora. Brava Laura, ma andiamo a Treviso, dove c'è Lorenzo che ci illumina sulle emozioni del rientro a scuola.
2: Beh, ritrovare i miei compagni e le mie compagne con cui avevamo diviso un anno scolastico.
1: Sì.
2: E magari con molte di loro ci vedevamo dopo le, che era passata le vacanze.
1: Sì,
2: con
1: esatto.
2: Qualcuna magari un po' più, ma insomma.
1: Questo va bene, questo Lorenzo, il fatto di ritrovare i compagni di classe.
0: Beh, certo, uno si racconta quello che è capitato durante il periodo estivo, ricomincia l'avventura di un anno insieme, fatto di copiature, fatto di bigliettini, fatto però anche di cose belle.
1: Esatto.
0: Il momento della condivisione, chiaramente.
1: Allora, vogliamo sentire anche le vostre emozioni, ne abbiamo sentite tante, però siamo curiosone di sentirne ancora. Mandateci vocali, adesso c'è Marcella Bella. Marcella Bella!
0: Proprio lei!
1: Madonna!

0: soldi in queste ultimissime battute, sì, ma allora, racconti ce ne sono tantissimi.
1: È bello avere Alessandro che vive a Milano, però adesso è dalla sorella Montegrotto Terme,
0: sì,
1: e ci condivide un suo così ricordo. Dice: il ricordo mio più bello era la mensa scolastica. Siccome mia mamma cucinava male, aspettavo di tornare a scuola per mangiare bene. È un ricordo anche questo, povero Alessandro. Però insomma, se andiamo a vedere la foto profilo, com'è venuto su Alessandro? Dai, è venuto su bene, Ale, non ti lamentare. Poi abbiamo questa nostra ascoltatrice
0: Laila,
1: da
0: sì,
1: Portogruaro di Laila, che è un nome particolare, che lei ha brutti ricordi della scuola. Sentiamo perché.
2: Perché avevo un'insegnante di sostegno e i compagni di classe mi lasciavano in parte.
1: La lasciavano un po', non la coinvolgevano tanto.
0: Allora, questo non va bene, posso dirlo, perché
1: sì,
0: le forme di bullismo c'erano anche quando andavamo a scuola noi, no? Adesso se ne parla tantissimo. Io mi ricordo anche di un compagno di classe che in pulmino veniva deriso, eccetera. Non bisogna farle queste cose. Se c'è qualcuno che può difendere le persone magari che sono un attimino più timide, un attimino più fragili, eccetera, ben venga.
1: Di solito alle elementari, alle medie c'era il bidello che interveniva,
0: sì,
1: no? Quando vedeva un po' di maretta di robe. Va bene, sono bei ricordi che ci porteremo dentro un po', e tutti quanti sono quelli indelebili, come il primo amore, non si scorda mai, anche
0: già
1: il primo giorno di scuola, qualsiasi tipo di scuola sia. Quindi manteniamoli, e con Cugine d'Italia
0: ci ritroviamo domani.
1: Grazie,
0: ciao. Bella e Monella,
3: tutta da cantare. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua, aiutaci anche tu.
6: La cassa.
7: Radio Bella e Monella è anche in video.
8: Musica vera.
7: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.

0: Radio Bella e Monella.
1: È ripassa di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
0: Radio Bella e Monella.
2: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutte da cantare. Ora,
3: mezzogiorno.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Dall'Italia, Leonardo Maria Del Vecchio lascia gli incarichi in Essilor Lusottica per dedicarsi a nuovi progetti. Del Vecchio, nella lettera di dimissioni, parla di gestione aziendale lontana dalle persone che devono tornare al centro del gruppo, come in Luxottica di 20 anni fa. Chiudiamo con lo spettacolo. Martin Scorsese accoglie la proposta del ministro Giuli di assumere la presidenza dell'Accademia del Cinema Italiano. Premi Davide Donatello, in una lettera indirizzata al ministro, il regista ha espresso il proprio ringraziamento per il prestigioso riconoscimento. Queste le breaking news di TGCom24.

0: possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: al centro benessere Dami, eh? È lì che si fa i videolini, bello rilassato, amore. Cioè, io sono qua in studio a parlare con voi. Ciao ragazzuoli, sono la Dallan, sono in onda in solitaria dalle 12 alle 15 per la pausa pranzo, paciorotto e scrocchierella. Andate sulle storie di Damiano Menta, commentate con smettila, torna che ci manchi. Cioè scrivetegli proprio così. 393-7366-170 è il numero di Bella Monella per interagire con noi. Come sempre canteremo, perché c'è la canzone che fa tra pochissimo. Poi giocheremo al gioco della parola misteriosa. Vi regaleremo un gadget di Bella Monella. Oggi magari lo zainetto, così cambiamo. Poi parliamo un po', interagiamo insieme. E poi invece ritorniamo a cantare. Vi ricordo i prossimi eventi con Radio Bella Monella. Visto che oggi anche un po' piovuto e c'è stata una bella rinfrescata, secondo me è una splendida giornata.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Io vi auguro tanta luce davanti, anche perché è il momento di cantare. Al 393-7366-170, tu che stai ascoltando la radio, vuoi appunto ascoltare una canzone italiana tutta da cantare? Beh, manda la tua canzoncina.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Bella e Monella. 393-7366-170. In questo momento arrivano sempre delle richieste da parte vostra, ormai lo sapete. C'è la canzone che fa, ma solamente uno è stato scelto, quindi andiamo a sentire che canzone ci canticchiamo un po' oggi.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Oh bambina, tutto quello che è passato all'università. Grazie, grazie Rocky.

0: ascolto più mi piace è Jomi, amici, amici su Belle Monella. Al 393-7366-170 abbiamo cantato, ma adesso è il momento di giocare. C'è il gioco della parola misteriosa, in palio lo zainetto di Belle Monella.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Belle Monella. Bella e Monella.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
6: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
12: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
13: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su, bella e monente, bella e monente, bella e monente.
1: È arrivato il turno di Matteo Monti con la pillola degli anni. Abbiamo ascoltato Tiro Mancino, Due Destini. Poi c'erano anche Robe, Capo Plaza con Ale e all'inizio Ligabue, Ho perso le parole. Noi no, perché dobbiamo trovare quella misteriosa.
0: Bella e monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Anche oggi alla ricerca della parola misteriosa, il vostro gioco preferito a quest'ora dalle 12.30 in poi. Io sono la Dallan, pausa pranzo, Paciarotta e Scrocchiarella. Oggi regalo un zainetto loggato Bella e Monella, molto molto carino. Al 393-7366170 tramite messaggio scritto o messaggio vocale, mi raccomando. Firmatevi sempre, dite da dove siete, dite chi siete, altrimenti se per caso riuscite a vincere non so a chi fare l'applauso. Le parole sono 5, voi dovete trovare la sesta che si collega bene a vicino, necessario, richiedere, considerato, turistico. Veloci, vicino, necessario, richiedere, considerato, turistico. Qual è la parola misteriosa di oggi? Rispondete subito al
0: 393 73 66 170.

0: sola.
1: Ragazza sola, Annalisa, questo era un pezzo del 2023, quindi qualche annetto fa. Allora, stiamo cercando la parola misteriosa di oggi. Quelle che vi ho dato sono vicino, necessario, richiedere, considerato e turistico. Grazie come sempre perché giocate in tantissimi. Leggiamo e sentiamo un po' di risposte che sono arrivate. Ciao Leonora, potrebbe essere Porto? No. Saluto lei che ci prova con due parole. Ai ai ai, va bene, le leggo lo stesso. Lontano e pass. No, mi dispiace. Sentiamo lei, pronto?
2: Ciao. Ciao. Secondo me è stabilimento Michela da Susegana.
1: Ciao Michela, sei da Susegana e non è stabilimento. Sentiamo, cioè la parola è permesso? No, poi abbiamo lui.
3: Viaggio, può essere?
1: Ah no.
3: Saluti dal principe, buon pranzo a tutti.
1: Ciao principe, buon pranzo anche a te. Ci prova lui con Porto. Poi sentiamo questo audio.
4: La parola misteriosa è luogo?
1: È luogo? Non è luogo. Ciao, sono Elena, la parola è asilo. No, percorso, Fausto dalla provincia di Padova. Ciao ragazzi, Antonella da Cittadella ci prova con menù. C'è Hermes che dice prestito. Abbiamo un altro vocale.
5: La parola di oggi può essere alloggio?
1: Non è alloggio.
5: Viola qua.
1: Ciao Pasqualino da Brugnera. No, non è neanche questa. Ci scrivono, potrebbe essere consiglio oppure servizio. No, ragazzi, saluto anche Alex da Piove di Sacco. La parola di oggi potrebbe essere prossimo. No, la parola è consiglio. No, ragazzi, ve le ripeto, mi raccomando, fate veloci. Le parole sono vicino, necessario, richiedere, considerato e turistico. Dai, che è stra facile oggi, no? Non vi potete sbagliare. 393-7366-170. È il momento di J.A. con Italia Starter Pack.

0: Pausini con la musica alla radio, questo pezzo che ha rifatto nel 2009 ed è molto molto molto molto molto molto bello. Allora, diciamo che tanti di voi ci sono arrivati, la parola misteriosa di oggi non era difficile, quindi un applauso a tutti quelli che hanno indovinato, perché la parola misteriosa di oggi era...
1: La parola di oggi è visto, Frank da Pordenone.
0: Frank, ma che voce sexy hai, Frank. Vuoi venire a fare lo speaker? Non è da tutti avere questa voce qui. Eri anche convinto, bravissimo, la parola di oggi era questa, ma non sei stato il più veloce. Sentiamo anche lui che gioca sempre con noi, Loris.
2: Secondo me la parola è visto.
0: Yes.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, sentiamo Marta.
3: Sono Marta da Treviso.
0: Ciao bella.
3: La parola di oggi è visto.
0: Eh sì, saluto Chiara, saluto tutti quelli che hanno risposto visto, siete tantissimi, dovrei scrivermi un elenco, ma vorrei salutare anche questa ascoltatrice che si chiama Marghe, che mi dice ciao meraviglia, io le dico non hai visto stamattina, potrebbe essere spostamento, no, ma io ti saluto lo stesso perché mi hai detto che oggi è il tuo compleanno e speravi di vincere lo zainetto di Bella Bonella. Non ci sei riuscita, ma ti faccio tanti auguri, tesoro, buon compleanno. La più veloce è stata lei.
4: Ciao, sono Camilla.
0: Ciao tesoro.
4: Lucia di Piave, okay. Per me la parola misteriosa è
5: visto.
0: Bravissima, bravissima tesoro, ti porti a casa lo zaino di Bella Monella. Bravissima, sei stata bravissima, avere visto un visto vicino, un visto necessario, richiedere un visto. Visto è considerato un modo di dire, e poi il visto turistico. Già con l'ultima parola dovevate riuscirci. Questa bella ascoltatrice da Mareno di Piave si porta a casa lo zainetto di Radio Bella Monella. Voi non siate tristi perché ci potete riprovare domani alla stessa ora, va bene? Arrivano le bambole di Pezza, questa è Porno su Bella Monella.
6: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651.

0: Simonella, tutta da cantare. Ora, le 13.
1: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno, benvenuti all'ascolto di questa edizione delle 13 con le principali notizie dal Veneto delle ultime ore. Sarà celebrato sabato prossimo il funerale di Tania Terrin. È arrivato il nulla osta della procura veneziana per la sepoltura. La 39enne di Camponogara fu uccisa la sera di Ferragosto dall'ex compagno Dino Keber, che successivamente si era tolto la vita.
3: La polizia locale di Casale sul Sile, nel Trevigiano, ha scoperto un distributore di carburanti che raggirava i clienti. Il gestore esponeva in strada prezzi molto competitivi per attrarre i clienti che, una volta alla pompa, trovavano un cartello che spiegava che il carburante non c'era e ne veniva proposto uno ad un prezzo molto più elevato.
2: È stata posta in vendita un'intera isola in Laguna Venezia. Al suo interno un fortino di epoca napoleonica, trasformato in residenza, due approdi e un canale interno. Si tratta di Crevan, 5.700 metri quadri di superficie in Laguna Nord, a pochi minuti di navigazione da Burano e da Torcello. A circa 7 chilometri da Venezia, l'isola è in larga parte ricoperta di verde, con prati, alberi ad alto fusto e da frutto.
3: Grazie per averci seguiti e a risentirci al prossimo appuntamento.

0: canzoni italiane da cantare.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

Noemi, tu cosa fai questa sera? Beh, in realtà vi chiederei, voi cosa fate sabato sera? Perché arriva Bella Disco, ma vi ricorderò tutti gli eventi tra pochissimo. Prima però sapete che Radio Bella Monella è l'unica radio in Italia tutta da cantare, quindi cantiamo un po'. 1990, Antonello Venditti, benvenuti in paradiso.

0: Gianna, Frank e Vines Remix. Allora, vorrei raccontarvi un po' la mia avventura di stanotte. Voi penserete, ma dove cavolo vai di notte alle 3? Tranquilli, ero in un'ottima compagnia. Sono andata a fare la vocalist ad un evento molto bello e poi sono finita, come fanno tutti quelli che fanno gli eventi, a parlare con della gente in questo locale dove si mangia, che fanno da mangiare fino a tardi. Non so se qualcuno di voi lo sa, ma perché ovviamente lo devono raccontare tutti, ho comprato la macchina nuova e ho visto in quel momento quattro ragazzi contemporaneamente, ragazzi, quattro donzelli più o meno sulla trentina d'anni, tutti insieme a guardare la mia macchina, a consigliarmi le modifiche da fare, oppure guarda che hai le gomme che devono essere tieni sulla strada con la pioggia, come va. Mi hanno fatto un sacco di domande, la cilindrata eccetera. Secondo voi io so la cilindrata della mia macchina? No. E li ho guardati e ho detto: ma guarda quanto poco serve per riunire gli uomini e fare qualcosa di utile per noi donne. Quindi la domanda che vi faccio, visto che chiacchieriamo un po' al 393 7366 170, la rigiro a voi. Secondo voi donne, adesso lo chiedo, noi donne in cosa siamo più brave? Quindi faccio questa domanda. Uomini, dovete rispondere dicendo in cosa siete più bravi, in cosa ci superate secondo voi. Donne, in cosa superiamo gli uomini? Vale tutto. Gli uomini invece devono dire in cosa ci superate noi donne, che spoiler, in niente, perché lo sappiamo già di chi comanda. E vediamo un po' cosa salta fuori. Sbizzarritevi, che ci divertiamo un po', al 393 7366 170. Comunque vi giuro, vedere quattro uomini attorno a me alle 3 di notte guardare la mia macchina è stato veramente strano.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

0: ore per ballare, non bisogna mai smettere di pensare.
1: Mai smettere di ballare. 1992, Jovanotti, io no. Vi ho fatto questa domanda: donne, in che cosa siamo superiori rispetto agli uomini? E uomini, in cosa siete superiori rispetto alle donne? Ha risposto Roberta e dice: ciao Leonora, noi siamo superiori nei lavori domestici in generale, cucina, stirare, eccetera. Ma tu sei sicura? Ma tu sei sicura? Perché io non lo sono assolutamente. Uno, perché non mi piace, ed è uno dei motivi più validi. E due, perché allora, se mi metto sono brava, però non mi ritengo superiore in questo.

donne, state rispondendo solo voi, io voglio anche qualche uomo. Dicono: noi siamo superiori nella pazienza, siamo migliori ad avere pazienza. Sì, e sapete perché? Perché dobbiamo sopportare gli uomini. Io sono di una teoria ultimamente che quando c'è un uomo ci sono problemi, però a volte ce li risolvono anche loro. Quindi grazie di esistere, tanti baci.

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: HIT, Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Non perdete tempo, per favore.
12: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
13: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: gustas tu Antonello Gerry, questa era la pillola di Italiamo. Alfa Manu ciao, me gustas tu Marco Mengoni con Arcobi, sto bene al mare, pure io sto bene al mare. E poi appunto c'erano i Negramaro con Estate, che è praticamente finita.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stai ascoltando Radio Bella Monella, io sono la Dall'Anna, questa è la pausa pranzo, Pacciarotta e Scorchiarella. Come state? Siete rientrati a lavoro? Molto molto difficile rientrare dopo un po' di vacanze, anche qui sotto si è riempito il parcheggio, quindi si vede che siete tornati a regime. Al 393-7366-170 stiamo parlando di cose che sono brave e sono migliori le donne rispetto agli uomini e viceversa, e vi state un po' confrontando anche tra i messaggi che arrivano. Per esempio ci ha scritto Alice dalla provincia di Padova, ciao Alice, dice: ciao Leonora, secondo me noi siamo più brave a fare da mangiare, per esempio io sono fortissima con le torte salate, il mio fidanzato non è in grado neanche di farsi una pasta in bianco. Io vorrei dire tante cose in questi momenti qui, non lo farò perché mi devo mangiare la lingua, però secondo me un uomo che non sa fare da mangiare è scartato, cioè non esiste che io debba passare il mio tempo a fargli da mangiare perché magari ha avuto una crescita un po' leggermente viziata, ma proprio leggermente. Dai, neanche una pasta in bianco, ragazzi, ma come state pigliati?

DJ Matrix, Pups and Scar, voglio tornare negli anni 90. Quanti di voi vogliono tornare negli anni 90? Adesso ci dobbiamo un po' accontentare. Finalmente sono arrivati i commenti degli uomini al 393-7366-170. Ovviamente fanno riferimento alla mia avventura di questa notte, che avevo quattro ragazzi attorno alla mia macchina che la stavano veramente squadrando dalla testa ai piedi, e dicono: ciao Eleonora, noi siamo molto più bravi con i motori e ce ne intendiamo. Come hai detto tu prima, non sapete neanche cos'è una cilindrata. Allora, Roberto, come ti chiami? Intanto non ti permettere, uno. Secondo, a scuola non me l'ha insegnata nessuno. Terzo, io ho fatto l'esame della patente quando ancora non si studiava il motore. E che ti devo dire se non so cosa sono, qual è la cilindrata? Che poi in realtà è capitato, no, che me lo dicessero, ma io rimuovo, perché sono proprio informazioni che a me non interessano. Cioè, cosa mi serve sapere la cilindrata della macchina? Voi direte: no, ma perché devi sapere cosa hai sotto il culo? Va bene, non importa, non importa. Ci sarà un uomo a spiegarmi ancora una volta che cos'è la cilindrata. Anzi, se qualcuno lo vuole fare, 393 7366 170.

0: Dentro i passi miei.
1: Lei è Paolo Meneguzzi, siamo tornati agli anni 2000. Allora, stiamo vedendo un po' in che cosa siamo più bravi noi donzelle e in che cosa sono più bravi gli uomini. Spoiler, questo non è un modo per dividere e dire è meglio uno e meglio quell'altro. Sono praticamente quei cliché che si dicono sempre. Per esempio, quando si vede anche una donna alla guida, si dice sempre che è un disastro. Sono quelle cose che noi sfatiamo. Oggi è un po' così carino, solo perché mi sono ritrovata appunto questi ragazzi che stavano guardando la mia macchina e mi stavano correggendo su alcune cose, mi stavano dando dei consigli, quindi non è niente di divisivo, anzi sono d'accordo che ci si completa soprattutto nella coppia. Ciao, sono Manuel da Mira e secondo me, a parte che ogni persona maschio o femmina siano speciali o ha detto una parolaccia, secondo me noi maschi siamo migliori nei rapporti personali, specialmente tra noi maschi, perché più donne spesso vanno in conflitto. Caro Manuel, tu hai ragione e ne parlavo proprio la settimana scorsa con Damiano, dicendogli che anche se voi uomini fate un bel litigone oppure vi arrabbiate, cioè andate proprio giù pesante, vi prendete una birra e tutto passa. Noi donne invece tendiamo ad essere più rancorose, tendiamo ad essere anche un po' più cattivelle e a portarci le cose avanti nel tempo, quindi sono d'accordo con te Manuel da questo punto di vista. Poi ovviamente le eccezioni ci sono sempre, ma vedendo anche un po' le amicizie che io ho perso nel tempo, io sono una molto buona, vi perdono qualsiasi cosa, l'importante è che non mi facciate passare per scema, però quando decido di chiudere chiudo. Voi uomini, birretta e passa tutto, dai che se bevo una birra.

0: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it.

0: e Monella.
1: Generazione di fenomeni, siete voi. Generazione di fenomeni, tutti eroi.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: le 14 un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
6: Dal 28 agosto al 6 settembre a Carmagnola, a Torino, la 77esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola. Oltre ai 250 gli appuntamenti in calendario. Il sindaco Ivana Gavegna.
7: Quest'anno noi abbiamo, anche nel nostro manifesto, abbiamo puntualizzato perché c'è un'ape che in qualche modo si posa sul peperone. Quindi abbiamo puntato sulla sostenibilità e sulla attenzione a quello che è un'economia in qualche modo che non depreda il territorio ma che restituisce. Il peperone è uno dei prodotti orticoli che caratterizza non soltanto la città di Carmagnola ma l'intero ambito del distretto del cibo chierese carmagnolese, e questa è anche la caratteristica di questa fiera, che coinvolge i territori vicini. Noi abbiamo tirato un filo tra i campanili delle nostre città e siamo così pronti ad ospitare, a raccontare un territorio che non è proprio soltanto cittadino. E questa è la forza di questo evento.
6: Grazie per essere stati con noi. Ricordo, dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola, Torino, Fiera del Peperone di Carmagnola. A più tardi.

0: Bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Bella e Monella, tutta da

Maledetto me, fulminaccio ad aprire la terza ora il post lunchtime della pausa pranzo, paciarotta e scrocchierella. Io sono la Dallane, martedì tanti sono rientrati a lavoro e visto che ancora non ho pranzato, questo ascoltatore mi ha mandato una torta molto leggera, ovviamente sono ironica, perché è fatta con il Kinder Bueno, ma io non ho mai visto una cosa più gorda di questa, più golosa di questa. Mamma mia, che spettacolo! Dice, io so cucinare comunque, beh, meno male. Meno male, secondo me nel 2026 tutti dobbiamo saper cucinare. Poi ci piace mangiare fuori, comunque magari farci far da mangiare dal nostro compagno, nostra compagna, ma anche per farci viziare un pochino ci può stare, ci può stare. Tra poco cantiamo ancora, c'è la canzone che fa, vi ricordo anche i prossimi eventi con Bella e Monella, ma la musica c'è sempre. Fedez, Salmo, questa è Viola.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è.

0: Vinci, Rossetto e Caffè, la versione remix su Bella Monella. Ragazzuoli, è arrivato il momento di cantare un'altra volta. Tiriamoci un po' sul morale, anche se c'è questa giornata uggiosa. Non demordiamo, perché su Bella Monella si può richiedere la canzone che fa. Al 393-7366-170 mandate un messaggio vocale, vi faccio un esempio. Ciao Dallan, ciao a tutti, ciao Bella Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. E ne cantate un pezzettino, tipo tra Rossetto e Caffè sei la mia gelosia. Basta un pezzettino, non serve proprio lunghissimo, mi raccomando, una canzone tutta da cantare al 393-7366-170.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: tornato il businessman. Ciao Rocky.
1: Ciao cara.
0: Ciao tesoro amore.
1: Come stai?
0: Bene, tu come stai? Tutto a posto?
1: Stavo meglio ieri.
0: No, stavi peggio ieri. Non diciamo niente, è arrivato il momento della canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella e Monella, io vorrei ascoltare la canzone che fa. Non so più quante volte ti ho cercato, per quegli occhi, per quegli occhi che fanno da luna. Oh, oh, oh. Grazie, ciao.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimo romantica a chiudere anche questa mezz'ora del post lunch time, della pausa pranzo, Paciorotta e Scrocchiarella. Tra poco vi ricordo gli eventi con Bella e Monella. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
5: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
8: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor, demoliamo per l'ambiente.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ci ha fatto ballare un'altra volta Matteo Monti con la pillola degli anni. Abbiamo ascoltato i Bondabash, Annalisa, Tropicana, Angelina Mango con La Noia e Cesare Cremonini con Marmellata numero 25. Pronti, pronti?
0: Bella e Monella.
1: Perché dico pronti? Perché manca pochissimo, a sabato 29 agosto arriva Bella Disco al Street for Meet di Sernaglia della Battaglia Treviso. Dalle 21 sarò in console la sottoscritta, quindi la Dallan, Andy Mancuso e Paolo Zippo, per una notte tutta da vivere con la musica di Radio Bella e Monella. Sarò con loro a farvi ballare, a farvi cantare, poi a farvi cantare saranno Thomas Menegazzi e Monica Morgan al Palio Tutto da Cantare a Montebelluna, per il Palio appunto. Ci saranno ospiti Dolce Nera e i Los Loco. Quindi ci sarà uno show meraviglioso, Tutto da Cantare, ricordo, giovedì 3 settembre alle 21, il Palio Tutto da Cantare con noi di Radio Bella e Monella. Per quanto riguarda sabato 12 settembre arrivano gli anni al Prealpi San Biagio Arena, siamo a Conegliano in provincia di Treviso alla Festa dello Sport. Qui vi aspettano Andy Mancuso e Monica Morgan, che vi porteranno in un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto ballare intere generazioni. Mi raccomando, visitate sempre i nostri social perché poi pubblichiamo tutte le locandine.
2: Radio Bella e Monella.

0: Zucchero, Partigiano Reggiano, era il 2016 su Bella Monella. Ho un'altra cosa bellissima da ricordarvi, perché siamo media partner con la Montebelluna in rosa, perché Montebelluna è sempre più rosa. Domenica 20 settembre corri o cammina con noi 5 o 10 chilometri per sostenere la LILT, che è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Ogni passo conta, quindi anche il tuo. Iscriviti subito su montebellunairosa.it, lo ripeto, montebellunairosa.it, e andatevi a iscrivere per questa bellissima occasione per fare del bene, appunto, per sostenere la LILT. Montebelluna in rosa è domenica 20 settembre, segnatevelo nel calendario, e noi siamo molto felici di essere media partner con Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bingo e spingo. Amici di Radio Bella e Monella, sono Tiziano Ferro, e vi mando un abbraccio enorme. Ciao.

0: pennello questa canzone di Gue, Mollami parte 2, perché piccola notiziola, parliamo di relazioni, perché la distanza del partner sembra un rifiuto, quindi una risposta fredda, una pausa o anche quando qualcuno ti dice che ha bisogno di stare da solo sembrano segnali di abbandono. Tutto questo, secondo lo psicologo e terapeuta di coppia Timothy Nguyen, è stato intervistato per questo argomento, ha interpretato spesso la distanza del partner come un segnale di rifiuto o abbandono, quindi gli è stato chiesto questo. Lui ha risposto che ansia ansia d'attaccamento influiscono moltissimo. Quando esiste una forte paura di perdere una relazione, anche in realtà un piccolo cambiamento può apparire come una conferma, può essere anche motivo di insicurezza. Una risposta breve o addirittura qualche giorno di silenzio, qualcuno che magari vi ha detto sì sì mi piaci tanto, poi non si fa più sentire, possono essere segnali di una crisi imminente. Lo psicoterapeuta sottolinea che prendere le distanze può servire semplicemente a calmarsi o evitare che un conflitto peggiori. Questo non significa automaticamente voler chiudere la relazione. Però io dico, caro psicologo e psicoterapeuta, io capisco tutto, ma se ci sono i presupposti per portare avanti una relazione, ci si parla, ci si vede, poi si sparisce per una settimana, ma tu mi vorrai pur dire che stai male, che hai bisogno di qualche giorno? Io non dico di insistere, però almeno avvisare che una persona non sta lì ferma ad aspettare il padre eterno, come si suol dire.
1: Radio Bella e Monella.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: live le ragazze Clara e San Giovanni a chiudere queste tre ore di pausa pranzo, pacciarotto e scrocchierella, e quindi che si fa? Niente, ci risentiamo domani come sempre dalle 12 alle 15. Dalla Dallana è tutto, vi mando un bacio, adesso vi lascio in buone mani con Andrea Ferrara Alvise. Ciao ciao, baci baci.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Eli, ma che facciamo stamattina?
10: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
9: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
11: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.

0: Radio Bella e Monella.
1: Ossessione stanotte, ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
0: Radio Bella e Monella.
2: Sulla luna.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
3: sono le 15 adesso.
4: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
5: Oggi parliamo di Gefarm, un'azienda padovana che ha lanciato gli accumulatori al sale e riciclabili. Innanzitutto diamo il benvenuto al CEO di Gefarm, Alessandro Marcuzzi. Buongiorno.
6: Buongiorno a tutti, buongiorno.
5: Che cosa fa questa azienda?
6: Allora, l'azienda è nata nel 2021 come, diciamo, startup innovativa e anche società benefit, ed è nata con l'intento di fare sistemi di accumulo innovativi. Da sottoscritto e da tutta la squadra, il management, insomma, al mio fianco, non volevamo avere a che fare niente col litio, ma volevamo creare qualcosa di realmente verde e contribuire a rendere il mondo un po' migliore di quello che è. Diciamo, abbiamo sviluppato questi sistemi di accumulo al sale, abbiamo sviluppato anche un inverter di nostra proprietà, abbiamo creato questi, diciamo, sistemi di storage sia residenziali sia commerciali industriali con appunto queste batterie a sale. L'innovazione è stata un po' oltre che nella batteria anche nello sviluppare l'inverter che potesse di fatto dialogare con le energie rinnovabili, con i quali pannelli fotovoltaici o eolico o altre tecnologie, insomma.
5: Questa era solo una parte dell'intervista al CEO

0: canzone da cantare. Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Bella e Monella, tu.

0: Achille Lauro, la città degli angeli su Radio Belle Monella apre questo martedì insieme ad Alvise e Andrea dalle 15 alle 18.
1: Sono incredulo Alvise, sono incredulo sia martedì. Questa è la cosa veramente straordinaria. Pensa. Comunque non possiamo perdere tempo, dobbiamo cominciare perché abbiamo un mare di cose da fare e cominciamo ovviamente

0: Ascolta dalle 15 alle 18 qui su Radio Belle Monella per l'ultima settimana in questo orario specifico. Poi Alvise andrà in vacanza, ok? Già stanno annunciando.
1: Mi farò i fatti miei.
0: Sì, no, stanno già mettendo i putti qua fuori per l'annuncio. Annuncio Bobis, esce lui.
1: Lo sanno già che non ci sono, no, non li vedo tristi e credo che non gliene freghi niente.

0: Nessuno.
1: Oggi ho visto qualcuno piangere. Ho visto qualcuno piangere.
0: Ma perché gli eri passato sopra con l'auto?
1: No, era lo specchio al viso. Stavo
0: piangendo
1: io. Comunque, signori, a parte le solite cose, abbiamo veramente un male di cose da fare. Fra pochissimo cominciamo a bomba, ma prima.
0: Sì,
1: ma
0: prima torniamo un po' indietro nel tempo. In questo caso nel 1992 con gli 883 vi prendete questi 3 minuti di tempo. Ci dobbiamo riequilibrare con il pomeriggio. Un bel respiro profondo e mamma mia, quanti ricordi.

0: Quant, musica italiana su Radio Bella e Molella. Adesso andiamo a vedere quali erano le prime canzoni in classifica il 25 di agosto di tre anni diversi.
1: Andiamo nel 1993, dove il 25 di agosto c'era il Blasco Nazionale Vasco Rossi con gli Spari Sopra,
0: mentre il 25 agosto del 2002 c'era Salirò di Daniele Silvestri,
1: e il 25 agosto 2015, ultima data, quella più vicina, c'è Baby K, Yao, insieme a Giusy Ferreri con Roma Bangkok.
0: Però ci fosse una terza persona, tipo un grandissimo giocatore di basket,
1: salutiamo Yao Ming, certo. Sì. Infatti Baby K fa sempre canzoni con lei,
0: non credo. Quindi a voi l'ardua sentenza, amici, al 393 7366 170, a voi il televoto per decidere se tornare nel 25 agosto 93 con Vasco Rossi, 25 agosto 2002 con Daniele Silvestri o 25 agosto 2015 con Baby K, per gli amici Yao Baby K e Giusy Ferreri,
1: giusto, anche Yao Ming, certo. Nel frattempo torniamo nel 2012, c'è cioè Chiara Galeazzo con Due Respiri.
2: Radio Bella e

0: Coez con Margherita su Radio Belle Monella. Vi abbiamo dato la possibilità di scegliere a voi la canzone da ascoltare tornando indietro nel tempo, nel 1993 con Vasco Rossi,
1: nel 2002 con Daniela Silvestri, nel 2015 con Baby Kay e Giusy Ferreri. Chosy, c'era anche l'altra parte da fare comunque.
0: Ah, è vero,
1: questa seconda parte. Signori, non torneremo nel 2015, 25 agosto, non torneremo ad ascoltare Baby Kay e Giusy Ferreri, e non torneremo nemmeno nel 1993 con il Blasco e gli Spari Sopra,
0: perché avete scelto voi di tornare al 25 agosto 2002, quando la prima canzone italiana in classifica, naturalmente nelle classifiche italiane, era Daniele Silvestri con Salirò.
2: Radio Bella e Monella.

0: Siamo la nostra prima mezz'ora insieme con Gianni Morandi e Alessandra Amoroso Hit Parade.
1: Bravo, sempre bravo Gianni.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
10: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto home deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
16: Solo un poco di zucchero alla pila. Ma giù.
17: Antonello Cerri suona Italiamo. Italiamo.

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonellone Cherry. Ci ha fatto ascoltare Tony F con Chiara.
1: E Ornella Varoni con Santa Allegria.
0: E a cominciare Anna Oxa con Donna con te.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cherry. Adesso preparatevi perché su Belle Monella giochiamo.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
3: Cruciverbami questo.
1: E ritorna il cruciverbami questo. Come sempre, come al solito, qui a fianco a noi abbiamo un cruciverba cartaceo che stiamo facendo tutti quanti insieme per passare questa estate così
0: com'è?
1: Ridendo magnificamente.
0: Ah, ridiamo addirittura.
1: Tra poco vi diremo due definizioni. Voi al 393-7366-170 dovrete indovinare le due parole corrette. Attenzione, ci sono anche i numeri scritti per quanto riguarda le lettere corrette.
0: Certo, certo, voi potete dire la vostra definizione quando volete,
1: non c'è nessuna
0: partenza. La prima definizione: si indossa per proteggersi dalla pioggia, 12 lettere.
1: La seconda invece è parte della pianta che assorbe acqua. E stiamo cercando 6 lettere, una parola con 6 lettere. Quindi si indossa per proteggersi dalla pioggia 12 lettere, parte della pianta che assorbe acqua 6 lettere.
0: Signori, cruciverbateci questa.
2: Radio Bella e Monella.

0: Sto chiedendo se anche tu in realtà non
1: Marrakesh,
0: sei.
1: È finita la pace. Sì, è finita la pace perché dobbiamo decretare chi è il nostro vincitore per quanto riguarda il cruciverbami questo. Le due definizioni di oggi erano: si indossa per proteggersi dalla pioggia
2: e parte della pianta che assorbe acqua. Erano 12 e 6 lettere. Sentiamo un po' le vostre risposte, vai.
3: Che è? Impermeabile.
2: Sì.
3: Foglia.
2: Foglia. Beh, la foglia assorbe
1: non
2: un po' d'acqua.
1: Non capiamo se dici soglia o foglia.
2: Beh, in entrambi i casi è sbagliata.
1: In entrambi i casi comunque si è sbagliato.
2: Sentiamo anche lei, vai.
4: Impermeabile tronco.
2: Impermeabile tronco.
1: Non capito? È tronco.
2: Non è tronco, mi dispiace. La risposta corretta era chiaramente impermeabile, quello sì, l'avete indovinato tutti.
1: Certo.
2: Bravi, bravi, bravi, bravi. Ma la parte della pianta che assorbe acqua, la diciamo?
1: Eh certo, ragazzi, sono
2: sì.
1: Le radici. In questo caso però era singolare, radice.
2: Una sola.
1: Perché è parte della pianta che assorbe acqua, non parti della pianta.
2: Esatto.
1: Se no era un party hard.
2: Bravi a quelli che hanno indovinato, però solo una persona ha vinto.
1: Giovanni da Padova, che si è aggiudicato la nostra maglietta. Radio Bella.

forse fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

0: Safe a parlare d'amore, a chiudere questa nostra prima ora insieme. È già passata, Alvise, incredibile.
1: È già passata, ma altre due ne stanno per arrivare. E attenzione che tra poco arrivano i titoli di Notizie Casuali.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: botta da cantare. Ora
1: 16 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Buon pomeriggio. Sull'autostrada 1, code a tratti tra Ceprano e Colleferro in direzione di Roma a causa del traffico intenso, code a tratti anche tra Ponzano Romano Soratte e Chiusi, sempre in direzione di Milano, code poi tra Monte San Savino e Firenze Sud e rallentamenti tra il bivio della 1, Complanare di Firenze Nord e Barberino di Mugello in direzione Bologna. Ci sono code a tratti tra bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi ancora verso Bologna e tra Terre di Canossa Campegine e Fidenza, code anche tra Melegnano e bivio con la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Sulla A4 veicoli scortati tra Seriate e Dalmine in direzione Venezia. Sulla A13 coda per traffico sostenuto fra Bologna e Interporto e bivio con la A14. Ancora sulla A14, code a tratti fra Cesena e bivio A14, raccordo A1 Bologna-Casalecchio in direzione dell'Autosole. C'è coda poi tra Ravenna e bivio diramazione Ravenna A14 in direzione sempre dell'Autosole. Sulla A24, coda tra Portonaccio e bivio con la tangenziale est di Roma per lavori in corso. Era l'ultima segnalazione, buon viaggio.

0: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
2: Da ogni euro si acquisti un

0: Giulì e Biagio Antonacci con l'ultima canzone su Radio Belle Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise ed è ufficialmente arrivato il momento dei titoli di notizie casuali.
1: Ed è ufficialmente arrivata anche la nostra ruota della fortuna che giriamo con veemenza, con forza. Sì, guarda, via.
0: Ti lamenti sempre che gira troppo.
1: Così almeno ho tempo di andare a prendere la sedia, a sedermi, okay. Guarda. Preparato anche un omelette, la vuoi?
0: Sì, grazie.
1: Prego, vuoi un pezzettino. Oh. Numero 32.
0: Eccoci qua. Belen in vacanza a Corfù con Luna Marie. Ostriche e champagne, non credo che per la bimba.
1: Spero
0: però,
1: di no,
0: scusate,
1: insomma.
0: I titolisti, su via. Con vista mozzafiato sul mare. I prezzi del resort a 5 stelle.
1: Però non ce l'abbiamo, perché sono dentro la news, immagino.
0: Però noi sappiamo che non l'avrà mai fatto, perché è una mamma.
1: No, ma certo,
0: però
1: non l'ha fatto.
0: Il titolista ci
1: è un cretino,
0: fa capire che ci sono la piccola Luna Marie e Belen con ostriche e champagne.
1: Ah, no,
0: viene giù una valanga.
1: Chiaramente, semplicemente è al mare con la bimba e poi ogni tanto si fa anche un po' di ostriche e champagne per se stessa, giusto?
0: Perdonami,
1: perché mi sembra corretto.
0: Ti correggo, esimio collega, perché
1: cosa?
0: È con vista mozzafiato sul mare. Non è al mare.
1: È a Corfù. Cioè sta bellissimo.
0: Vista mozzafiato. Attieniti al testo, per
1: bellissimo.
0: Piacere.
1: Comunque, devo dire che durante l'estate Belen dà lavoro a tantissimi giornalisti. Beh, comunque dà lavoro a tantissimi titolisti, sicuramente.
0: Poi,
1: che fanno
0: sempre,
1: questi titoli incredibili.
0: C'è sempre quella parentesi. Dire magari una spaghettata di affaraccio, ognuno se lo può fare.
1: Io, visto il tema, oserei dire anche

0: un bel vassoio di pesce di fatti vostri.
1: Pesce crudo.
0: Pesci vostri.
1: Il problema è che poi verrebbe meno questa rubrica.
0: Sì.
1: E ci dispiacerebbe molto.
0: No, bisogna, Belen, bisogna scusaci, dire. Probabilmente è colpa nostra.
1: Scusaci, ma non scusarci.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: E se c'è un punto fermo nelle nostre ore insieme dalle 15 alle 18 sono proprio i titoli di notizie casuali e questo ci fa grande grande piacere.
1: Fermo, insomma, girano sulla nostra ruota e quindi facciamola partire, vai! Prossima notizia, vedremo cosa uscirà fuori. Anzi, prossimo titolo.
0: Prossima fermata a Vibo Valentia.
1: No, non
0: siamo sul treno, scusa.
1: Che diavolo di fermata è?
0: Allontanarsi da Vibo Valentia.
1: Ho capito, ma da Castelfranco Veneto, prossima fermata a Vibo Valentia.
0: Sì, perché noi andiamo linea diretta.
1: Vabbè,
0: tu sali,
1: vabbè.
0: Sei una fermata intermezza, certo, certo.
1: Il titolo è il numero 3032, prego.
0: Usain Bolt sposa Casey Bennett dopo 13 anni. La proposta di matrimonio a sorpresa il giorno del compleanno, l'anello, le lacrime di gioia.
1: 13 anni?
0: Sì, intanto non sai se è il giorno del compleanno di lui o di lei.
1: Ma chi se ne frega, ma principalmente...
0: L'anello è quello di Sauron?
1: No,
0: non lo specifica.
1: L'anello è l'anello di fidanzamento.
0: Non l'ha specificato.
1: Ma è ovvio che sia l'anello.
0: Avrà preso un anello del potere di qualche elfo, di qualche gnomo.
1: Non credo. Io. Però 13 anni, diciamo che quando una persona ti dice è un po' che non...
0: Quando è che vi sposate?
1: Quando è che fate la proposta? Guarda, l'uomo più veloce del mondo ci ha messo 13 anni. Venite.
0: Chi sono io per correre più veloce?
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: finestra coniugale di Cioffi con Carmela. Ogni tanto fa questa cosa, insomma, ce l'ha detto.
1: Abbiamo l'ultimo titolo di notizia casuale, quindi tenetevi forte.
0: Devo girare?
1: Certo.
0: Va bene. Scusami. Eccoci qua. 8.000 giri al secondo comunque.
1: Certo, bisogna
0: leggere tutte le milioni di news che abbiamo. Sentiamo, vai. Allora? Notizia numero 4.
1: Samira Lui! Sai chi è?
0: Certo.
1: Ecco, beh. Le nozze con Luigi Punzo sono Luigi Punzo, il futuro marito. Saranno fatti loro.
0: Quindi Samira diventerà Samira Lui Punzo.
1: No, non puoi bloccarmi sui titoli.
0: No, vabbè,
1: le domande le facciamo dopo.
0: Va bene, allora andiamo avanti. Luigi Punzo.
1: Rifaccio. No.
0: Vai.
1: Samira Lui.
0: Devi farlo per forza così carico.
1: Mi stai interrompendo ancora.
0: Perdonami, rifallo.
1: Samira Lui. Le nozze con Luigi Punzo sono rimandate, ma ho già l'abito pronto. Dietro al rinvio ci sarebbe un consiglio di Pier Silvio Berlusconi.
0: Cioè?
1: Clicca e vedrai.
0: Tipo, no, guarda, non puoi mancare in quei giorni, mi dispiace.
1: Non credo che sia questo. Però ecco, insomma, le nozze sono solamente rimandate di qualche giorno, magari.
0: Però il vestito c'è.
1: Il vestito c'è, quindi.
0: E allora, Samira. Si parte! Via.
1: No, deve aspettare.
0: Beh, ho capito, ma è già pronta.
1: Quando sarà la prossima data, se ce lo diranno, non ve ne renderemo conto.
0: No, anche perché chi se ne frega.
1: Ma non è vero!
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Pino D'Angiò, ma che idea, su Radio Belle Monella chiudono anche questa mezz'ora insieme.
1: Ci prendiamo una pausa, però fra pochissimo tornano le nostre classifiche, quindi non potete scappar via, signori.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Scaricala subito.
1: Scaricala subito.
2: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
3: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.
4: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
9: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ma grazie al nostro Matteo Montemanem. Ci ha fatto ascoltare Renato Zero con Mi Vendo,
2: Rafael Gualazzi, L'estate di John Wayne,
1: e i Crookers, Fabri Fibra e Dargen D'Amico con Festa Festa.
2: Grazie Matteo.
0: Bella e Monella.
2: Adesso amici, 16:39 minuti sul cronometro, parte ufficialmente la nuova classifica di oggi, ovvero 10 posizioni delle mete per le vacanze più sopravvalutate di sempre.
1: Sopravvalutate.
2: E queste mete le avete scelte voi.
1: Sì.
2: Tramite i sondaggi fatti in giro per l'internet.
1: Ah, davvero? Quindi magari certo, non proprio loro, però qualcuno sicuramente.
2: Voi maiestatis.
1: Vabbè, partiamo dal 10° posto, ok? Dove troviamo Bali.
2: Ok.
1: Siamo in Indonesia, bellissima, eh? Però in molte zone c'è traffico, folla, turismo di massa. Ecco, questa roba un po' rovina l'idea del paradiso tropicale che tanto abbiamo su Bali, eh?
2: Diciamo che la stessa identica cosa riguarda un pochettino tutte queste mete.
1: Beh, sì.
2: Ad esempio, alla 9ª posizione troviamo Barcellona, quindi siamo in Spagna, nella regione della Catalogna.
1: Certo.
2: Se no magari poi si
1: opera. Bravo, vedo che sei preciso, mi sembra.
2: Perché è molto nota, non lo sapete, l'architettura, ci sono dei bellissimi palazzi, c'è la Sagrada Famiglia, quindi insomma veramente costruzioni meravigliose. Tuttavia c'è una calca turistica non da poco, tant'è che i barcellonesi ultimamente si stanno lamentando
1: i
2: tanto.
1: I barcellonesi. Ottavo posto Las Vegas, siamo negli States, spettacolare sempre, magari anche divertente, dipende un po' cosa vi piace fare. Però se non ami casino, nightlife, lusso artificiale, insomma,
2: cosa ci vai a fare?
1: Niente,
2: perdonami, cucciolo.
1: Beh, intorno però c'è tanta natura, desertica,
2: certo,
1: la natura.
2: Sì, sì, se ti piace la sabbia. Al settimo posto troviamo Dubai, grattacieli, lusso, impressionanti, insomma, lo conosciamo, sì, sì, anche lì un po' come Los Angeles.
1: C'è un po' di sabbia, dice.
2: C'è un po' di sabbia.
1: Ma quella era Las Vegas comunque, Los Angeles c'è anche il mare, c'è l'oceano.
2: Ah, sì.
1: Però al sesto posto c'è Amsterdam. Che non me la sarei mai aspettata.
2: No,
1: anche
2: però
1: perché io l'ho vissuta benissimo.
2: Canali
1: Amsterdam,
2: meravigliosi, però può risultare un po' sovraffollato, molto turistica.
1: Ma va là.
2: No,
1: io non me la ricordo bene, però l'ho vissuta benissimo.
2: E te pareva? Radio Bella e Monella.

0: mete più così sopravvalutate per quanto riguarda le vacanze estive, ovviamente stiamo parlando delle mete di sempre, quelle più sopravvalutate.
1: Esatto. Poi non prendetela male, non sono brutte mete, però magari uno dice ho speso 40.000 euro e potevo fare diversamente.
0: Diciamo che ci sarà anche una città italiana.
1: Sì, però c'è anche una francese, Parigi, certo. Stranamente al quinto posto, monumenti straordinari, bellissima, città epica, però anche qui il sogno romantico forse a volte un po' delude sul finire, almeno per quanto riguarda la statistica, cioè la gente dice così.
0: Beh, lo diciamo ultimamente cos'era, verso l'inizio di agosto, se non sbaglio, lì c'è stato un caldo forte, era forse il paese europeo più caldo.
1: Sì, sicuramente, poi costa tantissimo, quello sì.
0: Quello sì. Al quarto posto troviamo Dubrovnik, una città meravigliosa, spettacolare, che dà direttamente sul mare, tuttavia in estate la città vecchia può sembrare quella un po' più parco turistico, ecco, quindi viene un po' meno la parte medievale e tante persone che sono lì a zonzo.
1: Vero. Terzo posto, medaglia di bronzo per Santorini, siamo in Grecia, panorama da cartolina straordinario, è il tipico immagine della Grecia per intenderci, però è molto turistica ormai e spesso i pezzi sono assolutamente folli.
0: Dicevamo che c'era una città italiana, secondo posto troviamo Venezia, unica al mondo nel suo genere, e diciamo che l'esperienza molto, molto spesso magari viene un po' meno magica di quanto la gente lo possa immaginare, per una questione proprio di tanta gente che la va a visitare.
1: E sempre per prezzi troviamo il primo posto, medaglia d'oro per le città più sopravvalutate come visita, diciamo, turistica. Cancun, siamo in Messico, spiagge bellissime, grande storia intorno, ok, però i resort sono molto concentrati, prezzi gonfiati, turismo costruito intorno al visitatore, insomma, ragazzi,
0: è sempre colpa del turismo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: BBK, Tuca Macarena su Radio Bella Monella. Chiudiamo anche la seconda ora insieme, signori.
1: E fra poco torna lui, finalmente dopo una settimana. Torna e lo sapevi che?
0: Ah, pensavo il professor Barbero.
1: No, no, lui torna domani.
0: Invece. Ah, beh, piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima? Scegli il Presidente di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e... cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Radio Bella e Monella.
7: Io sono magico, italico romantico.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora
0: 17 in punto.
8: Notizie di Radio Bella e Monella.
9: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Avanzo vincolato una proposta in Veneto. La giunta regionale è in grado di impiegare oltre 111 milioni di euro per servizi e investimenti. A questi si aggiungono circa 41,6 milioni destinati ad altre spese vincolate, tra cui quelle per le Paralimpiadi e per l'adeguamento dei contratti del personale. La proposta di impiego di queste risorse sarà presentata in autunno al Consiglio regionale. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Dopo le anticipazioni di Milano Finanza, a confermarlo è un portavoce del gruppo italo-francese, che in Italia ha sede a Milano e ha stabilimenti tra Veneto, Trentino Alto Adige e Piemonte. Un'isola privata della laguna di Venezia è attualmente in vendita. Si tratta dell'isola di Crevan, 5.700 metri quadrati, al cui interno è presente un fortino di epoca napoleonica, trasformato in residenza. Situata a nord di Sant'Erasmo, vanta una posizione strategica, offrendo panorami su Burano, Murano e Torcello. La richiesta economica parte da 5,5 milioni di euro. È tutto.

Ultimi giorni di tutto fuori di divani e divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divani e divani.

0: Fred De Palma, Anitta e Mischilla, La Testa Gira su Radio Belle Monella, aprono la terza ed ultima ora insieme ad Andrea e Alvise, 15-18 fino a questo venerdì, poi le cose ritorneranno pian pianino alla normalità, le ultime vacanze eccetera eccetera, si ritornerà 15 in solitaria dalle 16 alle 18 insieme. Bravo. Poi 18-19 Andrea Ferrara, ma arriva il momento dello sapevi che.
1: Esattamente, lo sapevi che, oggi parliamo di aeroporti. Sapete che insomma le compagnie aeree e in generale gli aeroporti hanno delle restrizioni. Quando arrivi non è che puoi portare tutto quello che vuoi in aereo, soprattutto dal 2001 in poi, va bene? Ecco, ogni anno le persone vengono fermate a questi controlli e ci sono così qualche testimonianza
0: delle cose surreali.
1: Sì. Per esempio nel 2018, gli agenti della TSA, che è il controllo aeroportuale appunto, di Lewiston Nets, Pierce County, siamo in Idaho.
0: Grazie per averlo specificato, perché credo che il 100% dei nostri ascoltatori non sappia dove sia.
1: Ma manco l'Idaho, credo. Siamo in mezzo agli Stati Uniti. Hanno trovato una borsa con dei proiettili.
0: Aia.
1: E voi direte, qui in Italia, oh mamma mia,
0: non va bene.
1: In America è abbastanza comune. Si trattava di pietre, però attenzione, da whisky. A forma di proiettile, cioè pezzi di metallo destinati appunto a raffreddare l'alcol, di dubbio gusto, però non illegale, capito?
0: No, in effetti
1: comunque non li ha potuti tenere. Cioè, non poteva. No, perché non puoi comunque portare dei proiettili o similtali su un aereo. Non
0: ho capito, ma se sono dei ghiaccetti per...
1: Ma non sono ghiaccetti, erano fatti di metallo, però, capito?
0: Ho capito, ma se non hanno dentro la polvere da sparo non puoi farci niente.
1: Li puoi montare in aereo e diventano comunque armati, capito?
0: Con la cerbottana li lanci, con la cerbottana, giustamente,
1: in qualche modo fai, capito?
0: Non lo
1: comunque
0: so,
1: è una delle regole e non si fa, signori.
0: Dov'è che eravamo?
1: In Lewiston Nets, Pierce County, Idaho,
0: che è la casa di Pierce Brosnan, probabilmente.
1: Immagino di sì,
0: è molto simile al suo nome.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Continuando con il nostro lo sapevi che è legato agli aeroporti.
1: Esatto, i controlli aeroportuali, le cose strane che sono state trovate, insomma, al controllo. Una donna britannica ha fatto scattare il metadetector all'aeroporto di Atene in Grecia nel 2004.
0: E come mai?
1: Siamo in periodo di Olimpiade, peraltro,
0: sì,
1: no?
0: Esatto.
1: Al momento della perquisizione, gli agenti, quelli di sicurezza, quelli della TSA, hanno notato che indossava una cintura di castità e di metallo.
0: Ah, ok.
1: Sì, sì, sì. Secondo la donna, il marito della donna gliel'aveva fatta indossare durante il suo breve viaggio in Grecia per in qualche modo assicurarsi fedeltà extraconiugale,
0: però,
1: capito?
0: Perdonami, lei ha fatto un viaggio temporale dal Medioevo?
1: Sì, sì, può darsi, adesso lo sappiamo bene. Comunque, quanto è meravigliosa la fiducia nelle relazioni, Alvita,
0: sì,
1: è bellissima.
0: Sì. Alla fine come...
1: Non lo so, gliel'avranno disaldata, non ho presente.
0: Non poteva entrare.
1: Comunque. No, perché non ha senso dargli la chiave. Cioè, se tu hai questa idea, non è che puoi dare la chiave alla persona che ha anche la cintura, perché altrimenti lì sì che è fiducia, capito?
0: Questa no, stanza. Ok, ho capito, però.
1: Ma come si fa?
0: Alla fine sono stati spesi comunque dei soldi per quella cintura.
1: Sì, può darsi, non lo so, l'avranno rotta in qualche modo. Non abbiamo notizie da questo punto
0: di vista. Super bene, non
1: sta
0: è che...
1: di fatto comunque che la donna sicuramente non è entrata nel paese con la cintura di castità addosso. Questo
0: addosso,
1: è poco,
0: no,
1: ma sicuro, capito?
0: Magari le hanno dato un kit.
1: Non credo, non lo so.
0: Era una volta atterrata.
1: Donna britannica comunque, evidentemente era un Riccardo Cordileone era in quel momento.
0: Ma torniamo
1: regnante,
0: indietro tanto, sì, nel tempo.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio Belle Monella. Andiamo in conclusione dello sapevi che di oggi.
1: Eh sì, concludiamo questi controlli fatti in aeroporto con evidentemente dei blocchi particolari con un avvenimento del 2014.
0: Diciamo che fino ad adesso ci sono state delle cose che non potevano passare inosservate. Sicuramente adesso sarà una questione di microchip.
1: Ha voglia, certo. Nel 2014 ha cercato un signore di portare in aereo una canna di cannone antico a grandezza naturale.
0: Però allora perdonami, sei un coglione.
2: Sì. No, non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
0: Chiedo scusa al pubblico. Però in questo caso credo che tutti abbiano pensato la mia stessa
1: Vabbè,
0: cosa.
1: Ma ce l'aveva nella borsa comunque. Capito?
0: Ah, e allora colpa mia. Sono scemo io, perdonami.
1: È doppiamente. No. Comunque l'oggetto era innocuo, questo sì, perché non poteva essere utilizzato in altro modo. A meno che tu non lo potessi. Non so.
0: Ma se uno lo brandisce a due mani.
1: Esatto. Cioè, tu potevi utilizzarlo comunque come oggetto contundente, capito? Sì. È comunque una canna di cannone antico a grandezza naturale, probabilmente in ferro battuto. Non
0: a
1: so
0: casa,
1: in cosa.
0: Cosa volevi farci?
1: Volevo esporlo.
0: Il bondage?
1: No, non credo. Comunque, suppongo che conti comunque come un'arma da fuoco a livello di controlli, perché in effetti basta solo la.
0: Sì, cioè non è che se non ha le rotelle allora va bene.
1: Magari erano insieme a quello che aveva i proiettili di metallo.
0: Sì, così per giocare. E la signora con la cintura di castita di prima.
1: Doveva dichiararlo.
0: Guardate.
1: La differenza è quella.
0: Questo portachiavi.
1: No, ma potevi, lo dichiaravi, lo mettevi in stiva e arrivava tranquillamente a casa.
0: Lui lo voleva portare in.
1: In aereo, lui stava salendo nel 2014.
0: È un bagaglio a mano.
1: Lui era con una nota, una notissima, insomma, scusi, azienda di trasporto aereo.
0: Okay. È la mia pochettina.
1: Questo è il bagaglio a mano.
0: Guarda che devi essere veramente. E la parola l'ho già citata.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Marco con Los Angeles su Belle Monella chiude la penultima mezz'ora insieme.
1: E come se la chiude? Fra poco però, signori, si gioca, quindi non scappate al 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray!
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
13: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
14: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Bella Disco. Sabato 29 agosto, la festa italiana di Radio Bella e Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console, Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Sabato 29 agosto a Sernaglia della Battaglia, Treviso.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
20: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: abbraccio al nostro Antonello Cerri, ci ha fatto ascoltare Caterina Caselli con Sono Bugiarda,
1: Alessandra Amorosa di Bibi Boulevard Camera 209
0: e Stefano Germanotta con Peppas, versione italiana.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso preparatevi perché anche in questo momento su Belle Monella si gioca.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Signori, si gioca per vincere due card per il Luna Park di Bibione.
1: Mamma mia!
0: Card tra l'altro valide fino al 4 di settembre, quindi avrete un paio di settimane buone per andare a viverlo insieme a voi, perché insomma non con noi, non c'entriamo.
1: No, noi ci facciamo da parte, vogliamo ci mandare mancherebbe. Voi... Semplice al 393-7366-170, il primo che manda un messaggio scritto vocale al nostro via Luna Park per me.
0: Bello, mi piace.
1: Sì, sì, sì. Si aggiudica queste due card.
0: Dico tre.
1: Dico due.
0: Dico uno.
1: Via.
3: Radio Bella e Monella.

0: Abbiamo dato la possibilità di aggiudicarvi due card per il Luna Park di Bibione e era molto semplice, sì. Bastava mandare Luna Park per me al nostro via e lo avete fatto.
1: La più veloce fra voi a mandare Luna Park per me è stata Nicoletta, che quindi si porta a casa le due card e ci farà vedere quanto sarà felice.
0: Adesso assolutamente. Non
1: sappiamo quando ci andrà, però attenzione, entro il 4 di settembre.
0: Intanto, congratulazioni.
2: Radio Bella e Monella.

0: Fa buon vento a chiudere queste nostre tre ore insieme. Anche oggi abbiamo finito, Alvise.
1: È vero assolutamente. Ma domani torniamo qui insieme a voi, sempre dalle 15 alle 18. Quindi tenetevi pronti. Adesso dalle 18 alle 20 vi lasciamo con Greta.
0: Ah,
1: quindi,
0: sì, non c'era.
2: Caparapezza.
1: No, mi dispiace.
0: Ecco. C'è Greta, signori.
1: Ciao, buona serata.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Bella Disco. Sabato 29 agosto, la festa italiana di Radio Bella e Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console, Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Sabato 29 agosto a Sernaglia della Battaglia, Treviso.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: possibile.
1: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di scendere. L'aspetto anche il giornale. Io ci credo ciecamente.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
3: 18 in punto.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Buonasera da Ester Roletto. Il direttore della CIA John Ratcliffe è a Mosca per una serie di incontri riservati. Lo riferiscono media statunitensi. In missione in Russia anche l'inviato del Papa, Monsignor Gallagher. Con il ministro Lavrov ha discusso le vie per arrivare alla pace. Domani Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio sulle accise già in vigore. Sul contributo extra profitti Palazzo Chigi chiarisce, solo l'intervento dell'Unione Europea garantisce equità e competitività. Lombardia, Piemonte e Toscana colpite dal maltempo, tromba d'aria a Varese, allagamenti, blackout e alberi caduti anche nel Comasco. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: italiane da cantare.
1: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Buonasera, benvenuti! Stanno per iniziare due ore ricche, ma che dico ricche? Ricchissime, ripiene, ricolme di tante belle gioie e soddisfazioni.

0: bella, sono Greta, anche quest'oggi fino alle 20. Ebbene sì, una serata che promette di accompagnarvi a casa dal lavoro, qualora aveste finito proprio in questo istante, siete appena saliti in macchina, avete appena acceso, perfetto, ti porto a casa. Magari invece stai andando al lavoro perché sei tra quelli che fanno i turni di notte, cioè buon lavoro nel caso fosse questo, o magari sei tra i fortunati che sono ancora in ferie in questo momento, sei in spiaggia al bar che ti stai facendo l'aperitivo. Beato te. Comunque, ad ogni modo, qualsiasi cosa tu abbia fatto oggi e qualsiasi cosa tu stia facendo adesso, comincia la nostra ora aperitivo insieme. Quindi, come sempre, le vostre emozioni sono le benvenute. Se avete voglia di fare un saluto, una dichiarazione d'amore, mandare a quel paese qualcuno, raccontarmi che cose assurde vi sono successe oggi, questo è il momento perfetto per farlo, con un bel messaggio vocale o scritto al 393 7366 170. Noi piace ricordarlo, ma tanto lo so che ce l'avete salvato in il telefono, è proprio lì dentro. E poi ci sarà modo anche questa sera di chiacchierare di tante cose che non sempre hanno un senso logico, ma sicuramente sono divertenti.
1: Radio Bella e Monella, tutta da

0: le cose vicine e lontane.
1: Ultimo, neve al sole, c'è chi invece al sole c'è proprio in questo momento, perché ci avevo visto lungo, mi sono arrivate foto di bicchieri, spritz, birrette, di tutti i generi, non c'è pericolo. Quando c'è da fare aperitivo, l'ascoltatore medio di Radio Belle Monella non si tira indietro, coraggiosamente porta avanti questa missione. Allora, visto che c'è particolarmente, mi pare di capire, dai vostri messaggi, non solo io a dirlo, c'è voglia di far festa, questo sento, e allora siete fortunati perché ci sono all'orizzonte diversi appuntamenti con Radio Belle Monella. Per esempio, sabato, questo sabato 29 agosto, bella disco allo Street for Meat di Sernaglia della Battaglia in provincia di Treviso, in console Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. E poi la prossima settimana, giovedì 3 settembre, il Palio, tutto da cantare, ovviamente al Palio di Montebelluna in provincia di Treviso. Ci saranno Thomas Menegazzi e Monica Morgan a dirigere la gara, la sfida di karaoke tra le contrade, e poi i super ospiti Dolce Nera e Los Locos. Non finisce qui, perché il mese di settembre è particolarmente ricco di soddisfazioni. Nuovo appuntamento sabato 12 settembre dalle 20:30, gli anni alla Prealpi San Biagio Arena di Conegliano in provincia di Treviso, per la festa dello sport con Andy Mancuso e Monica Morgan. E poi, sempre per restare in tema Montebelluna, noi le cose ve le diciamo per tempo, c'è l'appuntamento con la Montebelluna in rosa domenica 20 settembre per correre o camminare 5 o 10 chilometri per sostenere la LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Ogni passo conta, anche il tuo. Iscriviti subito su montebellunainrosa.it. L'appuntamento è per domenica 20 settembre e noi di Radio Belle Monella siamo media partner.
2: Radio Belle Monella, tutta da cantare.

0: Gaia, bossa nostra, andiamo a rispolverare la rubrica della notizia panzana. Oggi veramente un qualcosa di strano che unisce appunto la nostra passione per le notizie improbabili con la passione per gli animali. Siamo veramente all'apoteosi, siamo in Messico, in una chiesa dove ti aspetti che il protagonista possa essere il parroco, il coro, tipo Sister Agnes Wars, ma no, il protagonista di questa chiesa si chiama Coco ed è un gatto particolarmente cordiale perché accoglie i fedeli all'ingresso, cioè lui accarezza ogni persona che entri. Ora no, c'è chi ci vede del misticismo perché si sentirà il Papa, non lo so, però effettivamente ci sono dei video virali che ti fanno anche ridere perché tu vedi sto gatto tranquillo e sereno, non miagola, non cerca coccole, è elegante e composto all'ingresso e quando passa qualcuno lo accarezza con la zampa. Quindi puoi figurare, la gente va lì solo per farsi accarezzare dal gatto, bellissima, anche perché lo sappiamo, i gatti devono scegliere loro se ti vogliono toccare o se tu li puoi toccare, non è che decidi tu al posto di un gatto. Quindi ovviamente è un comportamento particolare che desta diverso stupore. Ora io in questo momento sto prenotando proprio in questo momento il volo, me ne vado in Messico, addio.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
4: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi, sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella. Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
6: Bella e Monella, tutto.

sede. Adesso ci avviciniamo a una conversazione molto interessante. La domanda per voi è subito immediata: qual è il film più brutto che hai visto? Cioè quello che t'ha fatto talmente schifa che t'è rimasto impresso, che poi non vuol dire che sia in linea assoluta un film brutto, ma magari rispetto ai tuoi gusti, rispetto al momento in cui l'hai visto, non t'è proprio piaciuto. Che te devo dire, i gusti sono gusti, non si discute. 393 7366 170. Mi sono imbattuta in questa neanche classifica, ma è proprio una bella un bel elenco, mettiamolo così, dei peggiori film mai realizzati dai grandi di Hollywood, o meglio quelli che gli hanno rovinato la carriera in alcuni casi, o comunque l'hanno rallentata. Per esempio Sandra Bullock, che vuoi dire a Sandra Bullock? È bravissima, ha fatto dei film stupendi, per esempio Miss Detective del 2000 è bellissimo. Il problema è stato il sequel, quello del 2005, Miss FBI, infiltrata speciale. Le è stato chiesto: ma considereresti di fare un terzo? Ho detto assolutamente no, no, no, non doveva essere girato il secondo. Quindi è lei stessa a dire: no, c'ho feca, una fetecchia di film, lascia stare. E poi questa è un'opinione molto diffusa, non dico unanime, ma per Ben Affleck il momento della disfatta è stato Amore Estremo, Tough Love, film dove era coprotagonista insieme a Jennifer Lopez nel 2003, quindi quando erano i Bennifer, no? Quando erano la coppietta d'America. Ecco, hanno fatto un film che faceva schifo, infatti tutti si sono detti: speriamo che la loro relazione sia migliore dello schifo che abbiamo visto nel film, perché non si può proprio parlare. No, vogliamo parlare di Eddie Murphy? Beh, secondo molti Pluto Nash è stato un film che si poteva evitare, cioè perlomeno il botteghino dice così, un film su un nightclub sulla luna. Chi è venuta sta idea geniale?

0: posso navigare.
1: Brunori Sas, l'albero delle noci. Deve esserci qualcosa di profondo a livello psicologico che ci fa proprio venire voglia di parlare di quelle cose che non ci piacciono. Perché sì, bello fare i complimenti, ma quando io ti chiedo qual è il film più brutto che hai mai visto, ti viene proprio spontaneo rispondere. Per esempio c'è lui che dice il peggiore, visto pure al cinema, Magnolia. Cioè non solo non gli è piaciuto, ma ha dovuto anche pagare al cinema per vederlo. Sono cose che ti fanno venire un certo nervoso. E poi lui dice il film più brutto della storia di Hollywood è un film del 2000 con John Travolta, Battaglia per la Terra, riconosciuto da Hollywood stesso assieme al Batman, interpretato da George Clooney. E poi mi dice peggiore attore della storia, sempre riconosciuto da Hollywood, sono le fonti autorevoli, Sylvester Stallone. Non cioè che abbia grandi cose per difenderlo. E poi dice anche personalmente il film più brutto è Mia moglie è una bestia con Massimo Boldi ed Eva Grimaldi. Beh, notoriamente un livello attoriale di quello bello alto. Ma c'è anche chi è riuscito a trovare il pelino nell'uovo nella carriera di Johnny Depp. Per esempio, secondo molti, Mordecai è stato un flop enorme, recensioni spietate. Io francamente manco ricordavo l'avesse fatto, ma non credo ci sia necessità di andare a recuperare. Non è piaciuto nemmeno sempre di Johnny Depp del Lone Ranger, criticato per questo suo ruolo di nativo americano, ma era stata criticata anche Demi Moore per Striptease. Beh, però mi sembra che gli abbia portato un pochettina di fortuna, mi permetto di dire. Critiche anche per Halle Berry in Catwoman. Io qua lo dico, non sono d'accordo. Certo, non è un film, non è il film più bello del mondo, però è sempre gradevole, un film così leggerino.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Adesso

0: ci si dice maledetto me. No, non ti buttare giù in questo modo, non ti buttare giù, stai su con l'umore, perché è arrivato il momento anche oggi dei belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos.

su Bella Monella, tutto bello e oggi ci scateniamo perché dovete allora indossare i camperos prima di tutto e poi un bel cappello da cowboy perché vi porto nel West e ci si scatena alla grande con il lazzo se magari ce l'avete da qualche parte perché balleremo insieme ai Rednecks di Cotton Eye Joe insieme alle mie Village Girls che vi vogliono riproporre la versione di Oh Susanna, per cui yahoo! Si va in country, si va in western style con i belli di oggi.

Finger, I'm a country girl.

0: Village Girls, le mie Village Girls con Ho Susanna e poi Cotton Eye Joe, un altro classico di quando si vuole far casino in discoteca o dove fate qualche festa, sicuramente per riproporre le cose del vecchio West. Io sono Ronnie Borillo, i belli tornano domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora 19:02 minuti.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buonasera da Ester Roletto. Si va verso una nuova proroga dello sconto delle accise sui carburanti. Il provvedimento dovrebbe essere approvato domani dal Consiglio dei Ministri. Subito dopo il governo lavorerà per predisporre una misura più mirata a sostenere le fasce sociali più deboli contro il caro energia. Il Cremlino respinge la proposta del piano di pace di Zelensky e degli Stati Uniti, con la zona economica libera nel Donbass amministrata da una parte terza. È della Russia, ribadisce Peskov. Per Mosca è inaccettabile il dispiegamento di truppe NATO sul territorio ucraino. Donald Trump alza ancora il livello dello scontro con il Canada e questa volta lo fa anche attraverso la geografia. In piena guerra commerciale, il capo della Casa Bianca pensa di rinominare il lago Ontario in Lake America perché, spiega, non ci aspettiamo di fare molti affari ancora a lungo. Ottawa replica: dall'8 settembre dazi dal 15 al 50% su una serie di prodotti statunitensi. Il maltempo che ha sferzato il centro nord Italia, un nubifragio a Orvieto con allagamenti, cadute di alberi, esondazioni anche nel Fermano, Marche, la costa molisana spazzata dal forte vento, a Varese tromba d'aria, danni a Griante Tremezzo nel Comasco, nel Biellese disperso un ciclista nel torrente Cervo. Ad Andorra nel Savonese un bagnino è morto, annegato con l'uomo che stava soccorrendo, un 66enne di Cuneo. Aveva già salvato la moglie della vittima a pochi metri dalla riva, sulla spiaggia della Sacra Famiglia. Federica Brignone è operata con successo alla casa di cura La Madonnina di Milano per la rimozione di placche e vite dal ginocchio sinistro che le erano state applicate nell'aprile 2025. La campionessa azzurra di sci riprenderà gradualmente l'attività fisica nel giro di qualche settimana. Al J Medical di Torino intanto nuovi controlli per Sinner al ginocchio infiammato. Queste le breaking news di

0: seconda ora insieme, prima di tuffarci nelle notizie, quelle proprio leggerine, leggerine di gossip, un paio di notizie che hanno anche un senso logico. Gli esperti ci dicono la differenza qual è tra bere il caffè con lo zucchero o senza. Allora, intanto mettere lo zucchero nel caffè significa aumentare l'apporto calorico, contribuire a processi infiammatori, ma soprattutto, lo dicono gli amanti del caffè, vai a cambiare il gusto, lo alteri completamente, alteri il sapore, e quindi anche solo dal punto di vista del godere del caffè non va bene. Quindi l'alternativa allo zucchero qual è? Scegliere un caffè di qualità. Cioè, fondamentalmente ti dicono, se non ti piace il sapore, allora o consideri di non bere il caffè, non è che debba piacere per forza il caffè, però magari si può anche provare semplicemente con una qualità diversa, con un'estrazione diversa, oppure dicono, se proprio lo vuoi rendere un po' più morbido, aggiungi un po' di latte di mucche al pascolo. Ora io mi rendo conto che alla macchinetta dell'ufficio sia difficile aggiungere il latte di mucche al pascolo, ma se proprio ci devi mettere il dolce, suggeriscono dolcificanti senza eritritolo, una cosa del genere, che ecco, evitare quello lì se proprio lo devi zuccherare. Se no, il consiglio più spassionato che possiamo dare: non ti piace il caffè? Non lo bere, trova qualcos'altro, o piuttosto, ecco, aggiungi la cannella, che stimola anche il metabolismo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

spingere, tu spingi, poi vedrai che succede. Dunque, una notizia che potrebbe essere utile nelle nostre vite è saper usare il frigorifero in modo corretto. In particolare, voi avete mai regolato la temperatura dentro? No, perché c'è la rotellina e quei numerini da 1 a 5, 1 a 7, quello che è, non sono i gradi. Non lo sono. È giusto dirlo, perché non è che, guarda che non c'è niente di scontato nella vita, sono semplicemente indicano l'intensità con la quale andiamo a far lavorare il frigorifero, che può anche variare da una stagione all'altra, perché dipende da quante volte apri il frigo, da quante cose ci stanno dentro, dalla temperatura esterna. Quindi può succedere che durante l'estate tu debba spostare la manopolina diversamente rispetto all'inverno. Certo, se hai l'aria condizionata magari influisce meno, però io che per esempio l'aria, sì vabbè, c'è il pinguinetto, capirai, è un bel forno la casa, si sente la differenza e quindi capita di doverla adattare. Te ne accorgi proprio perché gli alimenti magari non sono più così freschi, perché deperiscono prima. Perciò non diamo per scontato niente, lo so che bisogna avere gli occhi dappertutto, anche dentro casa, però ogni tanto buttare un occhio anche dentro al frigorifero per verificare se è il caso di ruotare o meno la manopolina. Guarda, che utili stasera!

0: Penope. Dunque, ci sono state delle notizie in questi giorni che hanno riguardato un'attrice che purtroppo è scomparsa, Aiden Panettiere, attrice che aveva iniziato la propria carriera da bambina. Sappiamo che nel mondo di Hollywood ci sono veramente tanti tanti attori e attrici che cominciano da piccolissimi. Una volta c'era il Mickey Mouse Club e poi sono cresciuti, sono diventati attori adulti. Tra questi c'è anche Anna Paquin, che anche lei appunto ha iniziato piccolissima e ha fatto una riflessione proprio su questo mondo, perché diverse attrici purtroppo se ne sono andate prematuramente, e lei dice: non è una coincidenza che così tante ex star bambine, in particolare quelle femminili presessualizzate, abbiano vite profondamente tristi e fini premature. Non eravamo protette dai sistemi, che sulla carta sembrano ottimi, ma non ci hanno protette come dovevano. Riposate in pace, insomma, a coloro che non ci sono più. Però effettivamente in tante altre attrici bambine, appunto ex bambine, hanno reagito con parole di apprezzamento a quelle di Anna Paquin, per esempio Alyssa Milano, Mara Wilson, ma anche Alex Johnson dal Canada. Ha detto: sì, effettivamente, se tu mi dicessi ad oggi permetterei mai a mio figlio di iniziare una carriera da bambino, ti direi no, perché il sistema protegge semplicemente quello che è l'aspetto ludico, no? Quindi di avere il prodotto finale, non il benessere del bambino, che finché è un bambino lasciagli fare il bambino, e quando sarà adulto deciderà lui che cosa vorrà fare della propria vita. Però d'altronde sappiamo che il mondo di Hollywood purtroppo è anche fatto così.
1: Radio Bella e Monella.
2: Sono le parole tue, no?

0: po' di pubblicità, ma una puntina, una cosa veramente minima, ne varrà la pena, perché fra pochissimo andremo ad occuparci di gossip bello scottante. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Bella Disco.
7: Sabato 29 agosto, la festa italiana di Radio Bella e Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console, Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Bella e Monella, sabato 29 agosto a Sernaglia della Battaglia, Treviso.
8: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
9: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
10: Ma va, sono andato da Ivan Team.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
13: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
15: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: gli anni su Bella e Monella.
1: Gli anni show in chiusura Eros Ramazzotti, Quanto amore sei, nel mezzo Carmen Consoli, Amori di plastica, in apertura Lucio Battisti, Ancora tu. In poche parole, anche oggi le abbiamo cantate tutte quante.
0: Bella e Monella,
1: andiamo ad occuparci di gossip. C'è un personaggio che devo dire sta dando delle grandi soddisfazioni, perché ogni mossa che fa è inaspettata. Lui è Alberto Ravagnani e ha lasciato il sacerdozio 7 mesi fa. Quindi capisci che tutto quello che fa per forza è una sorpresa, perché 7 mesi fa aveva degli abiti che imponevano un certo comportamento, un certo modo di comunicare. Adesso questo sta facendo un viaggio tra la Thailandia, l'Indonesia, ha postato le foto in costume! E che fisico che c'ha pure, cioè non ti viene da pensare, quando hai quel tipo di ruolo, ha un'aura, no, tutta particolare. Invece lui adesso ha pubblicato degli scatti dove il fisico si vede molto bene, cioè è in costume, non è che si possa dire altro. Però ci sono arrivati anche dei commenti a suo favore, perché effettivamente dice: viva il corpo umano, cioè sei stato creato così ed è giusto anche celebrarlo. E quindi lui lo dice: mi sento finalmente libero di vivere, usare e mostrare il mio corpo. Prima non lo facevo ovviamente per tanti motivi, lo sto riscoprendo adesso, il profondo valore spirituale del corpo. Poi se c'è autenticità, insomma, io voglio vivere il mio corpo con libertà, perché desidero vivere in generale con libertà, quindi anche prendersene cura, mostrarlo, perché a un certo punto si dice: io curo il mio tempio, no? Il mio corpo lo curo, mi alleno eccetera, poi ho voglia anche di mostrarlo. Quindi tu pensa in 7 mesi quanto può cambiare la vita di una persona.

0: Alessandra Amoroso, ex allieva di Luca Jurma. Me lo ricordo bene quando la faceva correre intorno a Cinecittà, le aveva tagliato il pomodoro e la cioccolata. Insomma, Luca Jurma ha commentato delle recenti dichiarazioni di Opi, che anche noi avevamo visto. Opi aveva detto: dopo Amici sono tornato a lavorare per pagarmi l'autotune. Ecco, a Luca Jurma sta cosa ha fatto scappocciare. Ha fatto scappocciare perché ha detto: non è che torni a lavorare perché hai capito che devi mettere via i soldi per andare a studiare, perché sei scarso, perché ti sei reso conto che bisogna fare i sacrifici. No, tu esci e vai a comprarti l'autotune. Quindi ha criticato, sapete quel modo di fare che ha Jurma, è uno senza peli sulla lingua. Ma Opi ha risposto, ha detto: io sono entrato da Amici, partito da un garage con le mie canzoni, la mia musica, la mia passione, e non con la presunzione di svoltare la vita. Cioè, il messaggio che volevo dare è: continua a lavorare, studiare, magari anche fare qualcosa che non ci piace, per apprezzare di più quello che facciamo. Anche perché, dice, cioè, mi sono comprato una chitarra, gli in-ear, l'autotune sì, perché per qualche pezzo mi piace metterlo, però non lo so, questa cosa non va mai bene. E comunque le lezioni di canto le sto continuando a prendere, sto continuando a studiare e sto continuando a cantare, quindi non c'era bisogno di scaldarsi così tanto.
1: Radio Bella e Monelli, estate tutta da cantare.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: E anche per oggi è arrivato il momento di salutarci. Vi rinnovo l'appuntamento per domani dalle 18 fino alle 20. E come sempre non mi resta che augurarvi una buona serata. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: tutta da cantare.
1: Ora, le 20.
2: Radio Bella e Monella Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tempo ancora un po' variabile sulle regioni settentrionali coinvolte dal transito di un impulso instabile. Avremo ancora qualche acquazzone temporale sparso sulle Alpi centro-orientali, localmente anche sulle pianure del Triveneto tra Lombardia orientale e Emilia Romagna, mentre tende a migliorare a partire da ovest e dal Piemonte con ampie schiarite che poi interessano anche la Lombardia e entro la sera il resto delle regioni settentrionali. Clima molto gradevole, a tratti fresco, le massime non vanno oltre i 28-29 gradi proprio sulle regioni settentrionali. Domani giornata più stabile, asciutta, allievamento delle temperature che rimangono comunque intorno ai 30 gradi, farà invece più caldo al centro-sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Viale da cantare.
1: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray!
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Antonello Cerri suona Italiamo.
10: Italiamo.
11: Italiamo.
9: La grande festa italiana.
8: Vogliamo cominciare?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
2: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
3: La cassa.
4: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Antonello Cerri suona Italiamo.
7: Italiamo. Italiamo.
6: Italiamo. La grande festa italiana.
5: Vogliamo cominciare?

0: invece stavano in giro, non poteva mancare una cosa del genere. Italiamo di Antonello Cerri su Belle Molella, tutte musiche italiane, ma che è? Una cafonata?
1: Ci siamo separati, come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ancora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo, spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella e Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con l'Antonello Cerri. Mi esalta.

0: Amo la grande festa italiana. Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo. Italiamo.

lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato me sono.

0: una tipica espressione della vocalità, del leggio del canto all'italiano.
1: Italiamo, la grande festa italiana.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
3: Perché se non Degli, non ci credi.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Bella e Monella, tutta da

0: 41.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: sempre da cantare.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
0: Bella e Monella. Tutta da cantare.
2: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos.

scatenare con i belli di gruppo su Bella Monella. Tutto bello e oggi ci scateniamo perché dovete allora indossare i camperos, prima di tutto, e poi un bel cappello da cowboy perché vi porto nel West e ci si scatena alla grande con il lazzo, se magari ce l'avete da qualche parte, perché balleremo insieme ai Rednecks di Cotton Eye Joe, insieme alle mie Village Girls che vi vogliono riproporre la versione di Oh Susanna, per cui yahoo! Si va in country, si va in western style con i belli di oggi.

country girl.

Village Girls, le mie Village Girls con Ho Susanna e poi Cotton Eye Joe, un altro classico di quando si vuole far casino in discoteca o dove fate qualche festa, sicuramente per riproporre le cose del vecchio West. Io sono Ronnie Borillo, i belli tornano domani. Ciao ciao! I belli

valgono di più. Quello che sei, dove vai, ciò che vuoi, lo sai soltanto tu. E non ti mettere tutto quel trucco che ti sta male. A me mi piaci perché sei dolce quando sei normale.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: di te.
1: Radio Bella e Monella.
2: C'è un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare. La medicina

0: Ultimi giorni di tutto fuori di divani e divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti, sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 3001.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella.

0: Ultimi giorni di tutto fuori di divani e divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.

0: Gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno.

0: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Succede solo questo mese, succede solo da noi! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12. Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.